0: La macchina del tempo ci fa ripensare alla copertina di un vecchio disco. Questo
1: su RTR 99 ti ricordi?

Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia nei vostri occhi e quanta gente ci sta.

senti sola stasera? Ti senti sola come me? Questa stanza sembra buia senza il tuo sorriso. Guardo la tua poltrona vuota e sento tutta la solitudine del mondo. Se mi hai amato, dovresti desiderare di essere ancora fra le mie braccia. Io non ho mai parlato a nessuno così. Non avrei mai pensato di essere così tenero. Una cosa che detestavo. Mi chiedo una volta, due, mille volte, se dispiace anche a te non vedermi, se stai aspettando che torni e resto qui solo a rimpiangere quello che ho perduto.

Dobbiamo perderci di vista, non sentirci più. Tanto un'amicizia tra noi è impossibile.

0: Guardaci in TV. Scopri i canali.
1: Su rtr99.it.
2: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
3: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
2: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
3: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista, sole e anche sole graduati.
2: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così, pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola,

0: Oppure il jukebox vicino al mare.
1: La colonna sonora di tutte le nostre estati.
0: Su RTR 99 ti ricordi? Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi? Gira un disco
1: del Festival Bar 1969.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Oltre 400.000 ascoltatori ogni settimana. Puoi dare visibilità alla tua azienda. Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi? Sai da chi lo compri.
4: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: ti ricordi. Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
1: Zanza, Cupo, fuggiamo! Allarme spray!
2: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
3: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiama del prete!
4: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
5: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pim e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno €50. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
6: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
7: dell'estate 1991.

L'ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio Opilatium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilatium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

Volete scegliere una canzone? Indicateci una lettera e un numero. Schiacceremo i tasti e una canzone arriverà. È la magia del jukebox vicino al mare. Di RTR 99, ti ricordi?

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
3: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
4: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi in questo mercoledì 22 luglio 2026. In questo istante scoccano le 7 in punto, quindi oggi particolarmente puntuali. Le nostre 3 ore, la nostra solita controinformazione, sempre e solo su Buongiorno a voi che siete a casa, buongiorno a voi che siete al lavoro, buongiorno a voi che siete in macchina. Ci avevano detto gli esperti meteo che con l'arrivo di questa settimana ci saremmo lasciati alle spalle il caldo afoso di questa estate, soprattutto ci saremmo lasciati alle spalle le notti torride, perché quello che infastidisce, quello che ci crea alcuni problemi è proprio il fatto che poi durante la notte la temperatura non tenda a rinfrescare. Invece ieri sera sono uscito per fare la mia solita passeggiata con il mio amico a quattro zampe, erano più o meno le 23 e c'erano 31 gradi. Tra l'altro ieri è successa una cosa che, sai quando ti trovi di fronte ad una realtà, dici porca miseria, ma mi sono veramente rincoglionito. Tanti anni fa, ma veramente stiamo parlando di tanti anni fa, eravamo io e mio padre, stavamo guardando in televisione un film di Totò. Ma stiamo parlando veramente di una vita fa. Eravamo così sul divano e a un certo punto, io non me ne sono neanche accorto, mio padre si è appisolato e non so esattamente quanto avrà dormito, mezz'ora, tre quarti d'ora, non lo so. Io guardavo il film, poi dopo il film è finito e ne è iniziato un altro ed era sempre un film di Totò e io ho continuato a guardare questo film di Totò. Dopo un po' mio padre si desta, si sveglia, ma io non mi ero accorto e fa, ma dice scusa un attimo, ma che c'entra? Perché Totò stava facendo questo e adesso sta facendo un'altra cosa? E l'ho guardato, ho detto guarda papà che sono due film diversi, perché lui si era addormentato, quindi si era perso totalmente la fine del primo film e era iniziato l'altro film sempre con Totò come protagonista, ma lui chiaramente avendo dormito non riusciva a trovare un collegamento tra le due storie. Mamma mia ragazzi, l'abbiamo raccontato un sacco di volte questa cosa in famiglia, lo abbiamo giustamente preso in giro, come poi si prendono in giro le persone di famiglia quando fanno qualcosa di questo genere. Ieri io dovevo lavorare un po' al computer, al portatile, e mia moglie doveva lavorare al computer, quindi ci siamo messi sul divano, messo ad angolo da una parte, lei dall'altra, e c'era la televisione accesa. E a un certo punto è partito una trasmissione che immagino molti di voi insomma, vi sarà capitato di vederla, di incontrarla, Quattro matrimoni. È un format di Sky con quattro spose che vengono seguite durante i loro matrimoni. Quando una si sposa, le altre tre vanno in qualità di ospiti e danno i voti. Quindi è una cosa molto molto leggera, molto finta, se è chiaro, e anche perché dietro una trasmissione di questo genere c'è chiaramente l'intervento degli autori, quindi identificano quella che deve essere più tranquilla, quella che deve essere particolarmente antipatica, capito? Cose di questo genere. Ta, ta, ta. E mentre andava questa trasmissione, la seguivo, ma in realtà poi stavo lavorando, però ogni tanto con mia moglie commentavamo: ammazza questa quanta stronza, cioè cose di questo genere, cose che si dicono regolarmente in famiglia. A un certo punto, ma senza accorgermi, ho preso il computer, il portatile, quindi me lo sono messo sulle gambe invece che sul tavolino, e mi sono appisolato, ma senza accorgermene. Quindi sai quando tu senti piano piano le palpebre che iniziano a diventare pesanti, e non è che stai, dice, sai, sono in macchina, cavolo, mi fermo perché mi rendo conto che mi sta prendendo un colpo di sonno. No, se stai sul divano sei rilassato, quindi mi ricordo solo di aver detto: chiudo gli occhi un minuto. Se stai sul divano e ti sei svegliato alle 5 di mattina e sono circa, vabbè, dico più o meno le 11, più o meno, forse qualcosa prima, così. La frase "chiudo gli occhi solo per un minuto" è deleteria. Infatti chiudi gli occhi, poi li riapri, poi li richiudi e non li riapri più. Quindi sarà passata mezz'ora, 40 minuti, non lo so, e mi sono proprio appisolato. Poi che l'immagine di uno che dorme sul divano è anche abbastanza triste, no? Vedi lì, buttato, vabbè, fatto sta. Dopo pochino mi sono risvegliato, ripeto, una mezz'oretta così, e ho ripreso a lavorare come se nulla fosse, ma nel frattempo la trasmissione è andata avanti, quindi è iniziata un'altra puntata di Quattro Matrimoni. E io ho guardato le protagoniste e non mi tornavano i conti, cioè dico: cacchio, ma sono cambiate, perché erano tre ragazze bianche e una ragazza di colore. Allora ho riaperto gli occhi mentre c'era il matrimonio della ragazza di colore, ho detto: ammazza, l'hanno truccata benissimo. Dico: prima non era così carina, guarda quanto è carina, guarda quanto è carina. Poi ho detto: chi, ma scusa, ma che è successo? Diciamo, questa è un'altra puntata, quindi ho fatto esattamente la stessa cosa che aveva fatto mio padre. Mi ero addormentato e non mi ero reso conto che nel frattempo la trasmissione era cambiata. E ci sono i momenti in cui ti accorgi che il rincoglionimento avanza proprio al galoppo. Sono stato giustamente preso in giro, no? Esattamente come ho preso in giro a suo tempo mio padre. Vabbè, vi capita di addormentarvi sul divano? Vi capita di buttarvi così sul divano e ad un certo punto perdere il contatto con la realtà? Ragazzi, quando stai lì, climatizzatore 24 gradi e mezzo, 24, quella ma neanche si può definire quella leggerissima brezza, perché poi ti accorgi di star bene. Infatti poco dopo mi sono alzato, ho messo il guinzaglio al mio amico a quattro zampe, appena sono uscito una ventata di calore, dico: ma allora effettivamente non ti accorgi della climatizzazione quando la vivi, ti accorgi quando entri in un ambiente dove la climatizzazione non c'è. Vabbè, intanto facciamo gli auguri ad Alfredo che compie oggi 77 anni. Dice: vabbè, ma cosa c'è da festeggiare? Allora, intanto c'è da festeggiare il fatto che tu a 77 anni ci sei arrivato, e se ti guardi intorno, tanta gente a 77 anni non ci è arrivato, quindi ti auguro di viverne almeno altri 77. E poi c'è sempre da festeggiare, no? Un compleanno è sempre comunque un traguardo. Quindi 77 anni, una volta Una volta, caro Alfredo, una volta a 77 anni saresti stato proprio un rottame. Oggi a 77 anni, guarda, ti dico una cosa, perché poi al di là del fatto che io ti auguro di vivere altri 77 anni, ma credo che non gli voglia campare neanche te altri 77 anni. E però tu immagina questo, no? Senti una persona, dice: oh, ma sai che è successo? È morto quello, ammazza, quanti ce l'aveva? 86. Ah. Cioè, non è che uno dice: beh, 86 anni, che cazzo vuoi? Cioè, ha campato. Sì, anziano, però. Perché poi succede sempre più spesso, no? Quello che campa 92, 93, 97, no? 98. Quindi, 77 anni, non dico oggi che sei nel mezzo del cammin della tua vita, però insomma, di passi da percorrere ne hai ancora tanti. Anche perché, Alfredo, se mi ricordo bene di te, sei gobbo, quindi io spero che almeno nei prossimi 20 anni possa tu vedere la Juventus tornare a vincere. La vedo molto difficile, però insomma, diciamo che speriamo che tu possa avere tanto tanto tempo davanti a te per almeno gioire di qualche vittoria in campo calcistico. Dunque, ricordo il numero per inviare i vostri messaggi: il 338 99 00 99 0. Ripeto, 338 99 00 99 0. Ricordate sempre messaggi scritti, mai vocali. E oggi è anche il compleanno di Iris, che però compie 7 anni, quindi rispetto ad Alfredo ci sono 70 anni di differenza. Quindi Iris, molto carina, mi ha mandato la foto, Fabrizio, una bellissima bimba abbracciata ad un orso di pietra, e quindi carina, molto molto carina. Quindi auguri a Iris. Iris è un bellissimo nome, tra l'altro. Iris è proprio un bellissimo nome. Qui chiaramente tornano tutte le mie, come posso dire, tutte le mie manie. Ci sono dei nomi che automaticamente, cioè tu dici: ma sai, Iris te l'aspetti molto carina. Effettivamente Iris è una bellissima bambina. Anche una che si chiama Assunta, da bambina era carina, poi diventando grande, cioè il 99,9% di diventa un barattolo di maionese. Quindi Iris è però molto molto molto carina, c'ha una faccetta, dimmi la verità Fabrizio, è una paraculetta. A me mi dà proprio l'idea di essere una paraculetta, c'ha la faccia, c'ha quegli occhietti, sai, quegli occhietti vispi, furbi. Fabri, questa tempo poco te toglie le chiavi di casa, te fa dormire in macchina, ammesso che ti lasci la macchina, dimmi se sbaglio, perché secondo me la fisionomica è una scienza non proprio esatta, ma poco ci manca. Allora, volevo parlarvi di una cosa che riguarda una determinata generazione, perché noi spesso parliamo dei boomer. Appena torno in diretta vorrei parlarvi dei millennials, quindi quelli nati tra il 1980 e il 1996. Chiaramente c'è una differenza, cioè, chiaramente uno che è nato nel 1980 e uno che è nato nel 1996, ci sono 16 anni di differenza. Però i millennials sono una generazione che più di altre ha vissuto dei cambiamenti, ma li ha vissuti in maniera quasi traumatica. Ne parliamo tra poco qui su RTR 99, ti ricordi?
6: RTR 99, ti ricordi? Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 12.65. Salvo approvazione Stellantis Financial Services.
8: Sono da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027, e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionaria Fiori.it. Daikin.it.
9: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
10: RTR 99, ti ricordi? RTR 99,
11: ti ricordi?
7: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 7:13, minuti primi e qualche secondo. Allora, volevo parlarvi dei millennial, a parte ringrazio anche quelli che mi hanno inviato messaggi dicendo che avrei dovuto parlare di corteggiamento. Sì, sì, grazie, grazie, me lo sono già appuntato. Allora, noi ormai abbiamo dato un nome alle generazioni e ci sono i, allora, in italiano li chiamiamo millennial, senza la S finale che sta ad indicare il plurale, perché essendo una cosa anglosassone, quando poi l'abbiamo tramutata in italiano abbiamo eliminato la S finale, quindi correttamente bisogna dire millennials, ma altrimenti in italiano va benissimo i millennial. Quindi nati tra il 1980 e il 1996. Voi pensate, quindi mi rivolgo alle persone che oggi hanno un'età compresa fra i circa 45-46 anni, tra i 30 e i 45-46 anni. Quindi questi cambiamenti radicali che hanno attraversato la nostra vita e la vostra vita, voi li avete vissuti stando proprio a cavallo tra un mondo ed un altro, più di altre generazioni, perché siete riusciti a sopravvivere a dei cambiamenti che le altre generazioni, anche quelle prima ancora o quelle dopo, non hanno avuto. Questa vera e propria rivoluzione tecnologica, cioè, voi siete gli ultimi che ricordate un mondo senza internet, cioè voi avete vissuto e poi internet vi ha cambiato il mondo, avete fatto delle cose che poi di colpo sono scomparse, non so, voi direte ma anche le generazioni precedenti, sì, ma i millennial si trovano a cavallo di quel cambiamento, siete stati gli ultimi che avete parlato con gli amici al telefono fisso, siete gli ultimi che scrivevate un biglietto e siete gli ultimi che avete copiato i compiti a scuola, oggi questa cosa non si fa più, siete stati i primi a mettere in discussione la famiglia, ma attenzione, non in quanto valore, non come entità. Siete stati i primi a capire che se una famiglia poteva risultare tossica, l'avete allontanata. Guardate, non siete stati i primi a dire non dobbiamo restare insieme con il nostro compagno, con la nostra compagna solo perché ci sono dei figli. Siete stati la prima generazione a dire dobbiamo pensare al nostro benessere, perché stando bene noi, pur attraversando una separazione, noi riusciremo a far star meglio i nostri figli. E siete stati abituati, siete stati quasi programmati a livello di educazione a pensare che attraverso lo studio, attraverso l'impegno, voi sareste riusciti a trovare dei lavori migliori di quelli che facevano i vostri genitori, e invece vi siete confrontati alla fine con una realtà che era molto più dura di quella che vi avevano raccontato, perché vedete, i vostri genitori a 25 anni a 30 anni massimo erano già riusciti ad avviare una parte della loro vita. C'era il discorso della casa, una macchina, avevano messo su famiglia. Voi invece vi siete ritrovati alla stessa età dei vostri genitori a pregare di riuscire a trovare una casa in affitto ad un prezzo decente. Avete capito che la vita sarebbe stata molto più dura di quella dei vostri genitori e siete stati i primi ad essere abbandonati in termini di speranza. Guardate quello che voi avete vissuto, ripeto, la fascia d'età è quella che va dai 30 ai 46 anni, più o meno, a occhio e croce, ok? Anno più, anno meno è quella. Voi vi siete trovati a confrontarvi con i vecchi sistemi che sono totalmente crollati e di colpo quelli che avevano retto sono scomparsi. Voi siete quelli che, pur in età diverse, vi siete confrontati con la prima grande, enorme tragedia dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, della quale avevate solamente sentito parlare sui libri di scuola, l'11 settembre. La crisi finanziaria, le varie crisi finanziarie, quelle del 2008, con le varie crisi che si sono susseguite una ad una, e voi siete rimasti in piedi. Quando parlavo di tecnologia, la tecnologia era quella era quella limitata che impediva il contatto continuo. Voi avevate un senso della parola data che era importante. Ad un appuntamento voi andavate perché la possibilità di annullarlo non era contemplata. Certo, doveva accadere qualche cosa di grave, ma voi a quell'appuntamento in ogni caso andavate. Non pensavate che potesse esistere un mondo diverso da quello nel quale stavate vivendo, cioè il mondo era reale, non era virtuale. Pensate, vi faccio riflettere su questo, no? Siete nati e avete avuto degli esempi come genitori che possiamo definire analogici. Quindi una forma di educazione tecnologica di tipo analogico. Oggi avete dei figli che sono completamente digitali, cioè anche gli insegnamenti che avete ricevuto dai vostri genitori oggi sono scarsamente applicabili o difficilmente applicabili ai vostri figli. Però avete imparato il senso dell'attesa, siete diventati forse più pazienti, e questo crea un conflitto generazionale con i vostri figli, che vogliono tutto subito in maniera veloce. Vivono un consumismo che purtroppo si spende in mille e mille campi. Pensate agli esercizi commerciali che una volta venivano aperti e poi tramandati di famiglia in famiglia. Oggi l'esercizio commerciale, ammesso che riesca ad aprire, ammesso che riesca ad avere successo, nell'arco di 3 anni è già in fase calante. Siete stati camaleontici, perché mentre il mondo cambiava, vi siete adattati e lo avete fatto con grande capacità, a differenza, per dire, dei boomer, che in realtà hanno subito questa trasformazione tecnologica e restiamo, visto che io sono un boomer, ancorati a vecchi concetti che oggi sono praticamente impossibili da realizzare. Voi senza problemi avete iniziato a prendere contatto con le novità quando avete avuto il primo telefonino in mano, e lo avete usato per fare le stesse cose che facevate senza il telefonino. Telefonavate e non avevate il telefono in mano come hanno i vostri figli. È cambiato il modo di comunicare, e tanto, ma voi siete rimasti al centro di quella che è la comunicazione, quindi due persone che parlano. Quindi utilizzate la tecnologia, vi siete adattati alla tecnologia, ma non ne siete stati travolti, a differenza di quello che è successo ad esempio ai boomer. Noi siamo stati totalmente travolti dalla tecnologia. Ecco, voi siete veramente i sopravvissuti, voi siete quella parte di mezzo. Siete stati i primi a capire che non era giusto vivere dedicandosi completamente al lavoro, perché avete avuto l'esempio delle generazioni precedenti che si sono distrutte completamente, sacrificato totalmente se stessi, hanno sacrificato la famiglia, hanno sacrificato la salute. Voi avete semplicemente detto: no, aspetta un attimo, voglio anche del tempo per me stesso. Se prima era naturale lavorare 12 ore al giorno, voi vi siete ribellati, avete detto: no, mi dispiace, la vita è una, la voglio vivere in maniera tale da poter avere delle soddisfazioni che mi sono state negate. Avete cominciato a parlare per la prima, e siete stati i primi. Le generazioni che sono venute dopo non lo sanno, ma in realtà vi devono ringraziare. Avete cominciato a guardare determinate figure professionali con occhi diversi. La salute mentale, il benessere mentale. Siete stati i primi ad andare in terapia da uno psicologo senza dover vivere questa decisione come se fosse una vergogna. Siete stati i primi ad un certo punto ad entrare in contrasto con i vostri genitori. E avete avuto il coraggio di ribellarvi, ma non era la ribellione stupida, quella adolescenziale. Siete stati i primi a giudicare quello che facevano i vostri genitori e i vostri nonni. Avete cominciato a capire che l'infelicità non doveva essere una parte integrante della vostra vita. Poteva esserci l'infelicità, ma non era necessario che ci fosse. Avete ancora i cassetti pieni di foto perché le stampavate. Prima parlavamo di attesa, siete quelli che attendevano ancora una lettera, una cartolina che doveva arrivare da un posto di mare. Non siete quelli degli usa e getta, riparate le cose fino a che è possibile utilizzarle. Avete scoperto che si può viaggiare, e si può viaggiare tanto in maniera intelligente. Avete visto delle cose che i vostri genitori non hanno mai visto, e ancora oggi faticano a comprendere come si abbia tutta questa voglia di viaggiare. E era giusto dirlo, perché quando noi parliamo di una generazione vecchia, ok, parliamo dei boomer, e ci sta, attenzione, però c'è secondo me questa generazione, che è quella oggi che rappresenta il presente e rappresenta anche un pezzo di domani, perché voi siete nell'età lavorativa più importante, quel periodo della vostra vita nel quale potete profondere il massimo dell'energia, sapendo che i giochi di una vita non è che durano poi mille anni. Cioè, pensiamo, prima facciamo gli auguri al nostro amico Alfredo che festeggiava il 77esimo anno di età, no? E se noi provassimo a curiosare, a ficcanasare nella vita di Alfredo, ma faccio l'esempio di Alfredo perché oggi è il suo compleanno, ma questo vale chiaramente per tutti quanti, no? C'è stato sicuramente un momento nella vita di Alfredo in cui lui ha detto: adesso nella vita faccio questo, stabilisco delle priorità, stabilisco degli obiettivi. E poi sarà arrivato sicuramente un momento nella vita di Alfredo in cui lui avrà tirato le somme. Cosa sono riuscito a fare nella vita? Quali sono i successi e chiaramente anche i fallimenti? Perché nella vita bisogna fare conto sia dei successi che dei fallimenti. E allora qual è l'età nella quale tu veramente dici: quello che ho fatto, ho fatto. Da adesso in poi gran parte delle carte me le sono giocate. Vogliamo dire 65 anni? Più o meno, a occhio e croce, a 65 anni tu hai il diritto di guardarti indietro. A 65 anni hai il diritto di pensare, ma non deve essere un'analisi negativa della tua vita. Hai il diritto di pensare: vabbè, ma che tipo di persona sono stato? Uomo, donna, professionista, operaio, impiegato, quello che è, che cosa sono stato? Cosa sono riuscito a costruire? Ecco, voi millennial siete proprio nel mezzo, cioè voi davanti a voi avete dai 20 ai 35 anni durante i quali potete pensare di ottenere quelle cose che ritenete siano giuste per voi e siano giuste per la vostra vita. Non so se qualcuno ha fatto dei discorsi di questo genere, riconoscendo, vi siete ritrovati in questo diciamo piccolo ritratto legato a voi che siete nati tra il 1980 e il 1996? Era una forma di ringraziamento da parte di chi fa parte di una generazione precedente, ma anche per darvi del credito da spendere nei confronti delle generazioni che sono venute dopo di voi.
0: RTR 99.
10: Ti ricordi?

0: Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
5: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
6: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
7: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
6: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
8: RTR 99 ti ricordi?
9: RTR 99 ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 7:33, minuti primi e qualche secondo. Vi ricordate quando ormai parecchio tempo fa la mattina facevamo la ceppa d'oro e c'erano alcuni ascoltatori che erano diventati molto conosciuti, almeno a livello di nomignoli, e c'era la nostra Sara Belakunovic, che comunque è sempre presente, spessissimo manda il buongiorno. Ieri si è laureata e quindi festeggiamo chiaramente con lei questo bel risultato. Quindi complimenti alla nostra Sara Belakunovic. Da ieri dottoressa Sara Belakunovic, dottoressa Sara Belakunovic. Va bene. E allora, corteggiamento. Mi è venuta in mente questa cosa perché facendo così chiacchierando qui in radio con alcuni colleghi, ci siamo un po' confrontati sui modi e sulle maniere che oggi i giovani, ma non necessariamente solo i giovani, hanno per corteggiarsi, anche se il termine corteggiare è un termine un po' obsoleto, antico, no? Se voi provate a parlare con un ragazzo, ma non necessariamente un quindicenne, una venticinquenne, una ragazza di 25 anni, quindi giovane, no? Normale discussione, state parlando così tranquillamente e dice: ma dai, c'è un collega, magari ti dice, c'è un collega con il quale mi trovo bene. Se voi provate a dire una frase come questa: ma ti sta facendo la corte? Ti denuncia per molestie, cioè ti sta facendo la corte, ma ti guarda come a dire: oddio, scusa, ma sei venuto dal 1976, cioè ti hanno portato, proiettato nel 2026, ma tu in realtà stai vivendo il 1976, e ti sta facendo la corte. Ecco, da lì viene il corteggiamento, no? Possiamo dire che oggi questa cosa si è persa totalmente il gioco del corteggiamento, il momento in cui cerchi chiaramente di stabilire un contatto. Ci sono modi molto più spicci, modi molto più diretti. Il fatto, ad esempio, che in tanti si incontrino su queste app dove tu comunque già ti sei presentato / presentata in un certo modo, possiamo dire che stai giocando a carte scoperte. Poi bisogna vedere se quelle carte sono reali o stai barando. Una volta ne parlavo proprio con i colleghi qui in radio, e questo succedeva soprattutto nei piccoli centri, perché nei piccoli centri c'erano dei momenti che erano codificati dalla vita quotidiana di un paese, e uno di questi era sicuramente la domenica pomeriggio, perché a domenica pomeriggio c'era un rito. Il rito era quello che si andava in piazza. Poi certo, bisogna anche vedere il tempo, il meteo, perché se pioveva a dirotto, se nevicava, soprattutto d'inverno, cosa era un po' più difficile. Ma le belle giornate, anche invernali e soprattutto quelle primaverili ed estive, il rito di andare in piazza la domenica pomeriggio era una cosa. Tu prendi e trovavi tutto il paese in piazza, e c'erano le ragazze che in gruppo tra loro, rigorosamente in gruppo tra loro, 3-4, non mega comitive, 3-4, facevano avanti e indietro per il corso del paese, chiacchierando, ridendo, facendosi confidenza. E c'erano poi gruppetti, 3-4, di ragazzi che, come con il radar, cercavano di identificare l'obiettivo, considerando che la domenica pomeriggio era un momento in cui tu avevi la possibilità di prendere contatto con delle ragazze, e eravamo forse più educati, forse meno sfacciati, forse eravamo semplicemente più romantici. E allora il classico atteggiamento era: tu sei seduto al tavolino così e passano queste 3-4 ragazze, una ti piace, lo dici agli altri, e a quel punto, dopo 2 o 3 passaggi, dopo 2 o 3 vasche di questo gruppetto di ragazze, i 3-4 amici si alzano e cominciano a tampinarle. Oggi sarebbe quasi molestia, oggi sarebbe quasi stalking, ma senza dire nulla. Quindi le ragazze davanti e il gruppetto di 3-4 ragazzi dietro, ad una distanza di sicurezza, quanto? Una decina di metri, quindi né troppo vicino né troppo lontano. E prima che le ragazze si potessero accorgere di questa tampinamento vero e proprio, no? C'era un inseguimento. Dovevano passare 2 o 3 vasche, perché si arrivava alla fine, le ragazze giravano e incrociavano i ragazzi che sarebbero arrivati al punto dove avrebbero girato anche loro. E dopo 2 o 3 volte cominciavano i primi sguardi. Cominciavano, qualcuna si girava, sorrideva, vedevi che ridevano. E erano passate nel frattempo altre 3-4 vasche, e alla fine, al momento dell'incrocio, scattava la prima parola, e lì quella era il gioco del corteggiamento. Era il gioco del corteggiamento, perché tutti interpretavano un ruolo, ma c'era solamente una ragazza delle 4 che era stata puntata da un ragazzo dei 4. Infatti 4 ragazzi e 4 ragazze iniziavano a camminare insieme, ma poi, come per magia, c'era un codice non scritto, ragazzi, c'era un codice comportamentale non scritto. Le 3 ragazze e i 3 ragazzi restavano indietro, e quindi il ragazzo e la ragazza stavano davanti e avevano la possibilità di cominciare a parlare, da dire: ma quant'era bello questo gioco del corteggiamento, ma quanto era bello. e cominciavi a parlare, cominciavi a raccontarti, cominciavi a conoscere. Poi poteva andare bene, poteva andare male, no? Chiaramente poi quella è una roulette. Era più romantico, era più dolce. Mamma mia, scusate, perché un po' di tossetta. Era più dolce, era più bello, più... No, a me... C'era magia in tutto questo. C'era veramente magia. Rispetto ad oggi, ora no, non mi venite a dire sì, per carità, la modernità, tutto quello che volete voi. Però su un'app... poi ho tante storie, oggi nascono sulle app. I ragazzi oggi si incontrano sulle app come fosse la cosa più normale sulla faccia di questa terra. Ma anche perché... non conoscono quelle modalità e poi darsi l'appuntamento per quando, ragazzi, arrivava ad una certa ora, alle 8 di sera, le ragazze andavano a casa. E quando li rivedevi? Domenica prossima? Una settimana di attesa. Una settimana di attesa. Tu devi aspettare una settimana. Nei paesi, ragazzi, funzionava così. Cioè oggi con le app, la maggior parte delle volte vai sulla app, ti incontri, anzi il gergo tecnico esatto, se qualcuna, una volta si diceva ti risultava o tu risultavi, si dice ti matcha, capito? Quindi ti incontri e dopo, allora ci vediamo? Sì, ci vediamo. Se non hai scopato dopo mezz'ora, stiamo a parlare della suora, quindi non vabbè, ok, cambiano i tempi, ragazzi, bisogna adattarsi, però almeno io faccio un po' fatica, devo dire, faccio un po' fatica. Vabbè, è bello parlare anche di cose che sembrano lontane ma in realtà sono molto più vicine di quanto si possa pensare. Vabbè, io faccio parte ancora di quella generazione che per rimettere l'orologio faceva il 161 alla SIP, quindi alla 161 ti dava proprio la possibilità di rimettere l'orologio. Tre scatti. Oh, voi pensate come sono cambiate le cose? Tre scatti per sentire un disco che ti diceva che ora fosse. Porca miseria. Sapete, anche questo, no, va considerato. Se tu oggi conosci una persona, molto probabile che poi vai immediatamente a controllare il suo profilo sui social per scoprire delle cose. I social ci hanno, allora, da una parte tolto tante curiosità e dall'altra ci hanno permesso di non chiudere mai i conti definitivamente con il passato. Ci possiamo confrontare seriamente su questa cosa, anche se volete, confessandovi quasi che io fossi all'interno ora di una chiesa in attesa di ascoltare i vostri peccati dentro un confessionale. Ma il numero, se volete, è sempre quello, 338 99 00 99 0. Siete mai andati ad un certo punto a cercare sui social quel compagno di classe, quella compagna di classe con la quale avete avuto una piccola storiella, o che magari non siete mai riusciti ad avere una piccola storiella? Siete andati a ricercare persone che ad un certo punto, per meccanismi strani, incalcolabili, indecifrabili della memoria, ti tornano in mente. Oddio, che fine ha fatto quello? E vai su un social e cerchi di identificarlo tra quelli che hanno lo stesso nome, lo stesso cognome. E se lo trovi e guardi le foto e dici, Dio mio, certo che... Perché ti è rimasto in mente quel ragazzo, quella ragazza che non vedevi da 30 anni, e poi di colpo torni indietro nel tempo. Ecco perché i social, almeno a noi che siamo un po' più grandicelli, ai più giovani i social servono per rimanere in contatto e, diciamoci la verità, farsi i cazzi dell'amico, dell'amica, della ex, di chi consta, di chi conquista il tuo ex e cose di questo genere. Per noi un po' più grande invece significa andare alla ricerca di qualche cosa che abbiamo perso, e poi quando lo ritroviamo ci rendiamo conto di colpo di quanti anni sono passati, perché nella nostra mente quel ragazzo, quella ragazza, a me è successo, devo dire che qualche tempo fa mi è venuta in mente una ragazzina, che era di Nizza, in realtà poi non era di Nizza, perché allora il papà era di Recanati, ma quando era piuttosto giovane così era andato in Francia a lavorare, si era trasferito a Nizza e lì si era sposato una francese, avevano due figlie, e una che aveva più o meno la mia età, e quindi all'epoca 12 anni, una cosa di questo genere, e poi aveva una sorellina un po' più piccola della quale non ricordo il nome, ma lei era, io a 12 anni avevo completamente perso la testa per lei, totalmente. Si chiamava Véronique, a me già il nome, capito? Non è che si chiama Assunta, Véronique, ed era all'epoca francese, cioè il fatto che Véronique parlava poco italiano, poco italiano, pochino, e quel poco con la R moscia, e la cosa che mi è rimasta impressa è che avevano una scimmietta, cioè voi immaginate, cioè queste tornavano d'estate a Recanati, noi e galline, papere, maiali, questa si presentava con una scimmietta, stava dentro una gabbietta, poi ogni tanto la liberava, la teneva al guinzaglio, ed era una cosa, cioè Véronique con la scimmietta, mamma mia, a 12 anni ero totalmente innamorato di questa Véronique, mamma mia, l'avevo un po' idealizzata, no? Quindi non, mamma mia, poi ad un certo punto, dopo, perché lei fino a che è stata da bambina fino a ragazzina, tutte le estati è venuta a Recanati, poi ad un certo punto intorno ai 14 anni, così 15 anni, e l'abbiamo persa di vista, sono morti i nonni che stavano ancora lì, quindi il padre non è più venuto a Recanati, quindi non l'abbiamo più vista, ma questa cosa di Véronique sarà perché vestiva in maniera diversa, sarà perché qualche tempo fa ho detto, vabbè, sai che ti dico, fammi andare a vedere se la ritrovo. Sono andato su Facebook e ho cominciato a tattare. Ora, per correttezza, non vi dico neanche il cognome, che tra l'altro è un cognome atroce, cioè voi, vi dico una, non vi dico il cognome perché almeno, insomma, almeno un minimo di privacy tentiamo, ma è come se uno si chiamasse di cognome, tanto per darvi un'idea, non è questo, è Fregna, che però in francese era Fregna, quindi lei, come ti chiama? Véronique Fregna, cioè già capito, non era questo il cognome, ma è una cosa abbastanza simile, brutto, cioè il cognome brutto roba. E quindi sono andato a cercare, l'ho ritrovata, quando l'ho visto, dico, è lei, cioè Véronique col cognome Nizza, dico, porca miseria, è lei, quindi sono andato sul profilo. Mi è cascato il mondo addosso, ragazzi. Mi è cascato il mondo addosso. Il primo amore della mia vita. Pulito. Ma non ho fatto neanche tempo a dedicargli una zaganella, perché a 12 anni non manco una zaganella. Cioè, il primo amore della mia vita. Una cosa meravigliosa, una cosa fantastica, eterea. Questa bionda con la remoscia, magra, portava dei vestitini meravigliosi, così. Mamma mia, era diventata Vladimir Luxuria.
10: RTR 99.
11: Ti ricordi? Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
12: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
11: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
12: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista sole e anche sole graduati.
11: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così. Pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.

0: Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
1: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
2: RTR 99
3: ti ricordi?
4: RTR 99 ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 7:52 minuti primi e qualche secondo. Mi fa notare un nostro ascoltatore, tra l'altro un fame d'assista, Sergio Empoli 47. Sergio Empoli 47, dicevo, hai fatto un pezzo di strana nostalgia. Beh, col fatto che Fabio manca, e anche oggi dalle 10 alle 13 ci sarà Paolo Famiglietti, e Fabio tornerà con noi il 26, lunedì 27 luglio, e è un pezzetto. Ma d'altra parte sai che c'è RTR, sta per Radio Ti Ricordi, no? RTR 99 Ti Ricordi. E quindi ogni tanto, anche se c'è una differenza sostanziale tra un racconto come ho fatto io e quelli magistrali di Fabio Martini, io li faccio in maniera più sottolineare l'impatto sociale sui cambiamenti. Fabio invece è molto più romantico, decisamente molto più romantico. Tanto la strana nostalgia è la mia trasmissione preferita di RTR 99, ti ricordi, l'ascolto veramente con estrema attenzione. E devo dire che col fatto che non c'è, ascolto Paolo Famiglietti che è bravissimo, però mi manca, decisamente Fabio Martini mi manca, ma il 27 di luglio alle ore 10 Fabio Martini sarà nuovamente qui in diretta con voi. Qualche giorno fa ho visto, poi ho pure tentato di rincorrerlo, ma non perché eravamo sulla tangenziale, un taxi dovrebbe essere, se non erro, una Toyota, una RAV, forse una RAV, e Cagliari 3 che aveva l'adesivo, io ascolto Luca Casciani RTR 99, l'adesivo arancione, poi ho tentato e niente, adesso è andato, poi c'era un po' di traffico. Qualche giorno fa stavamo proprio sulla tangenziale altezza Salari andando verso lo stadio, mannaggia, vabbè, sarei passato proprio per salutarlo, proprio quando vedi una persona che cioè, l'adesivo della tua trasmissione, io lo faccio sempre, cioè, se mi capita saluto sempre le persone che come senso di appartenenza tengono l'adesivo sulla propria autovettura. Volevo farvi una domanda, ok? Una domanda. Allora, noi siamo italiani, ok? E sembra che oggi dire siamo italiani è quasi un'affermazione razzista, no? Uno devi essere orgoglioso della tua nazione, esattamente come i portoghesi lo sono della loro, i francesi della loro, i croati della loro e così via. Quindi non si tratta di essere nazionalisti, si tratta di amare la propria patria. E io ho notato però che effettivamente in Italia questa forma di affetto, legame con la propria terra è troppo diluita. Cioè, oggi se tu affermi di amare l'Italia, vieni automaticamente considerato un sovranista, un sostenitore di Vannacci. Siamo un po' esterofili, no? Il fatto che tu vai all'estero e ritieni che le cose che trovi varcati i confini siano migliori delle cose che puoi trovare in Italia. Allora, vi faccio un elenco, un breve, breve

0: logicamente in questo caso, nonostante la sintesi non sia proprio un mio dono, no, d'altra parte se io ho una trasmissione che dura 3 ore ed è, sono 3 ore interamente parlate, se fossi dotato anche della sintesi la mia trasmissione durerebbe 1/4 d'ora, quindi ho necessità attraverso le parole, almeno la mia speranza e il mio augurio è quello di potervi tenere incollati alla radio, quindi non posso essere sintetico. Allora, però in questo caso ho dovuto fare un elenco che per forza di cose è un elenco che vede l'assenza di tanti altri monumenti che meriterebbero di essere visitati. Però lo dico a tutti quelli che sono stati, per dire, a Parigi, ok? Quelli che sono stati a Parigi, quelli che sono stati a Praga, quelli che sono stati a Vienna, ok? E sono tornati a Parigi, a Praga, a Vienna, ma ci metti pure Budapest, cioè voglio dire, tutte queste capitali europee, Amsterdam, ok. Allora, sinceramente, io vi chiedo, delle cose che sto per elencare, quante ne avete viste? E stiamo parlando solamente, ho fatto un elenco che va ad abbracciare quasi tutte le regioni italiane e i monumenti più importanti, me ne sono dimenticati tantissimi, Allora, vabbè, si parte chiaramente dal Colosseo e poi Milano, abbiamo chiaramente il Duomo. Andando in Toscana, così mi viene in mente la Torre di Pisa, e scendendo al sud i Sassi di Matera, quindi la Basilicata. In Veneto penso al Ponte di Rialto a Venezia, in Campania la Reggia di Caserta, sempre in Veneto l'Arena di Verona, a Torino la Mole Antonelliana, la Cattedrale di Santa Maria del Fiore a Firenze, in Puglia ci metto i trulli di Alberobello, ancora in Campania, beh, Pompei, in Puglia Castel del Monte, a Roma possiamo dimenticare la Fontana di Trevi e poi in una città più piccola ma a mio avviso bellissima, il Duomo di Orvieto. In Sicilia ci butto la Valle dei Templi, tornando a Milano, comunque capitale economica della nostra nazione, il Castello Sforzesco, la Piazza del Campo a Siena, la Sardegna con la storia dei nuraghe, o il Castello di Miramare a Trieste, a Napoli il Maschio Angioino, ma ve ne potrei elencare tanti e tanti altri. Ecco, voi che magari siete stati a Parigi o avete fatto una crociera nel Mediterraneo, quanti di questi non ne avete visti?
1: RTR 99, ti ricordi?

0: Cotto sa di felicità.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: RTR 99, ti ricordi?
7: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 8, 2 minuti primi e qualche secondo. Sapete che c'è? Che quando si parla. Quando si parla della nostra nazione, quando si parla della nostra storia, oggi dobbiamo fare estrema attenzione a come poi noi decliniamo questo amore, come noi decliniamo questo orgoglio. Cioè, in tanti altri settori della nostra vita noi possiamo raccontare quello che siamo diventati, i risultati che abbiamo raggiunto. Ci sarà pure qualcuno che sarà stato eccezionalmente fortunato perché, faccio un esempio stupido, no? Cioè, ha vinto 5 milioni al Superenalotto e poi se non è stato un coglione che si è comprato una villa da 3 milioni e 3 Ferrari, dopodiché si è dovuto vendere tutto, con 5 milioni, se hai un minimo di sale in zucca, stai alla grande e fai star bene la tua famiglia e anche le generazioni future. Ma chi è riuscito a costruire qualche cosa senza arrivare ad avere somme di questo genere racconta ciò che ha fatto, cioè racconta i sacrifici, racconta le cose che è riuscito a costruire, le sfide che ha vinto. Questo non significa poi che nel corso della sua vita non abbia avuto delle cadute e poi ha avuto la forza di rialzarsi. Cioè, raccontare con orgoglio la propria storia, la propria vita. Però se tu provi a parlare della tua nazione e rapporti ciò che rappresenta la tua nazione rispetto ad altre nazioni, automaticamente tu diventi un nazionalista, diventi un pericoloso reazionario, diventi un fascista. Ma cosa c'è di fascista nel parlare con una persona che proviene da un'altra nazione e avere la sensazione, ma ben più di una sensazione, che nel passato l'Italia abbia costruito delle cose che oggi ci possono rendere fieri, non vergognarci, non dobbiamo nascondere queste cose. Cioè, l'Italia, intesa come, per dirla alla Metternich, espressione geografica, no? Quindi questo stivale che nel corso dei secoli ha avuto confini altalenanti, però è stata spessissimo al centro del mondo, al centro della storia del mondo. Cioè, se noi pensiamo alla Roma repubblicana, alla Roma imperiale, pensiamo alla Chiesa, pensiamo al periodo del Rinascimento, era l'Italia, cioè uno sputo di terra in confronto a quello che è il mondo intero. Cioè, ci sarà un motivo, no? Se in Italia noi abbiamo avuto delle persone che grazie al loro ingegno, grazie alla loro capacità di vedere ben oltre, hanno messo a punto delle invenzioni che sono state decisive per cambiare la nostra vita. Signori, io parlo da un microfono, ok? Io parlo da un mezzo che si chiama radio. La radio è stata inventata da un italiano, il telefono è stato inventato da un italiano. Oggi si parla tanto delle batterie, i motori elettrici, la pila è stata inventata da un italiano. L'idea delle banche è un'idea italiana. L'università, intesa come luogo di istruzione ai massimi livelli, è italiana. Il motore endotermico è italiano. Noi abbiamo inventato il microprocessore, cioè una cosina piccola sulla quale si basa tutto il mondo dell'informatica. Il pianoforte l'abbiamo inventato noi. Gli occhiali sono stati inventati da noi. Qualcuno dirà: vabbè, però se non l'avessero inventati gli italiani, prima o poi sarebbero arrivati. Grazie a cazzo, ma li abbiamo inventati noi. È vero che oggi, quando si parla di patrimonio UNESCO, la cosa è stata un po' diluita come importanza, ma l'Italia ha il maggior numero di monumenti, situazioni che rappresentano patrimonio UNESCO, il maggior numero in tutto il mondo. Quando noi ci sediamo a tavola mangiamo un semplicissimo piatto di pasta con un pomodorino fresco e due fogliette di basilico, ragazzi, la cucina italiana oggi, che ha raggiunto livelli stratosferici, è una vera eccellenza. Cioè, in tutto il mondo, ripeto, in tutto il mondo, quando parli di Italia, prima ancora che della storia, dei momenti, ti viene in mente il cibo. Cioè, come noi italiani siamo stati capaci di trasformare i prodotti del territorio in un qualcosa di unico che ci viene invidiato in tutto il mondo. Voglio dire, siamo uno sputo sulla faccia della terra, uno sputo siamo. Siamo oggi una sessantina di milioni, eravamo 40 milioni una volta, non esisteva il Made in Italy, è stato inventato il gusto, l'identità, la qualità, la capacità, le applicazioni sartoriali, il Made in Italy. Noi siamo un paese del terziario, non abbiamo praticamente materie prime, noi importiamo materie grezze ed esportiamo, o meglio, esportavamo il gusto, la moda, la qualità, l'identità. Ma questo non solamente nel campo dell'abbigliamento, nel campo tessile. Noi con i motori abbiamo messo in riga il mondo intero. Posso essere incazzato quando mi arrivano sti ferri da stiro dalla Cina coe batterie, pensando che la Ferrari abbia un motore che oggi è considerato una delle rovine del mondo. Cioè, quando noi parliamo di arte e pensiamo a quello che è successo nell'antichità, ragazzi, ma noi abbiamo veramente 2000 e passa anni di storia. E quelli che mi dicono: sì, vabbè, ma anche l'antico Egitto. Ragazzi, se tu oggi vai in Egitto, a parte Sharm el Sheikh, lasciate perdere, ma ci stanno le piramidi, la Sfinge, ma poi per adesso non ci sta più niente, un museo meraviglioso del Cairo, ma poi per adesso da noi le vestigia storiche sono presenti ovunque. Cioè, guardate la bellezza, noi parliamo delle città d'arte, ma guardate i piccoli borghi, dove in ogni piccolo borgo c'è una, due, tre, quattro, cinque chiese, dove pittori, scultori, architetti hanno generato capolavori. Cioè, tu prendi un americano, prendi un cinese, prendi un giapponese e li porti a Spello, dico a Spello, non ti sto dicendo Firenze, li porti a Spello e restano a bocca aperta. E l'Italia è la nazione che, pur avendo vissuto eccezionali momenti di prosperità, poi ha avuto momenti di grande decadenza, perché in 2000 anni ci sta. Eppure ogni volta sto popolo de merda, perché oggi questo veniamo insegnati, un popolo de merda, ci siamo saputi rialzare. E allora quando arriva uno dal Marocco e, o dall'Egitto o da Tunisia o dal Bangladesh o dallo Sri Lanka o dal Montenegro o dal Kosovo e mi dice noi siamo uguali, e no, siamo uguali in parte coglioni.
5: RTR 99.
7: Ti ricordi?
0: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
8: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
5: RTR 99, ti ricordi?
7: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 8:12, minuti primi e qualche secondo. Dunque c'era questa cosa che ne volevo parlare proprio a livello tecnico, no? Ho cercato chiaramente di informarmi, perché capita adesso con una certa frequenza che nelle piscine pubbliche delle persone abbiano dei problemi legati a intossicazioni da cloro. E io mi sono chiesto com'è possibile. Nel senso, come mai una cosa di questo genere, che fino a qualche anno fa avete mai sentito parlare di intossicazione da cloro? Qualche anno fa no, non esisteva. Ma perché? Allora ho provato a chiedere a persone che chiaramente ne sanno più di me e mi hanno detto una cosa. Una volta le piscine pubbliche avevano un limite legato all'affollamento. La piscina ha una diciamo un sistema di filtraggio, ok? E il sistema di filtraggio permette di filtrare, e chiaramente è più grande o meno grande a seconda della grandezza della piscina. È normale che una piscina di, non so, olimpionica avrà un sistema di filtraggio particolarmente grande, una piscina più piccola, sempre pubblica, magari di un centro sportivo, chiaramente avrà un sistema di filtraggio più piccolo, ma in un caso o nell'altro il sistema di filtraggio deve provvedere a filtrare tutti i metri cubi di acqua che sono all'interno della piscina in un tot di ore. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ore, a seconda della potenza della pompa, a seconda del sistema di filtraggio e così via. Una volta nelle piscine pubbliche era praticamente obbligatorio farsi la doccia prima di immergersi in piscina. Obbligatorio. Chiaro il concetto? Obbligatorio. Oggi questo obbligo praticamente non c'è più. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che uno arriva e si butta in piscina. Non è che siamo sporchi, ok? Ma la nostra presenza in piscina comporta un cambiamento del pH. Chiaramente una sola persona non determina questo cambiamento, ma 10, 20, 30, 50, 100 persone che si buttano in piscina hanno un impatto sul pH. Una volta nelle piscine pubbliche era vietato immergersi dopo essersi cosparso il corpo di oli solari, abbronzanti e quant'altro. In quel caso, prima di immergersi, era obbligatorio farsi la doccia, e c'erano quelli che controllavano effettivamente. Poi qualcuno sfuggiva, va bene, ma c'era questa forma di educazione. Tu ti facevi la doccia, ok? Quindi la qualità dell'acqua a fine giornata, quando la piscina era stata frequentata da tante persone, era chiaramente bisognava guardare i livelli e intervenire per riportare i livelli in maniera tale che la mattina dopo l'acqua sarebbe stata perfetta. Oggi tutto questo non c'è più. Quindi tanta gente che arriva in piscina, non vengono rispettate queste norme igienico-sanitarie. Quando arrivi a sera, infatti, se vi posso dare un consiglio, se andate in vacanza, se guardate qual è la qualità dell'acqua in termini anche di limpidezza e così via, e la mattina, e guardate nel tardo pomeriggio. Io non faccio volentieri il bagno nelle piscine pubbliche proprio per questo motivo. Preferisco il mare, no? Mille volte, perché la piscina pubblica può essere un covo di germi, è sporca. Cioè, ma voi state facendo il bagno in una vasca che ha visto la presenza di decine, centinaia di persone, con un'igiene a volte non propriamente eccezionale, con una educazione molto spesso che lascia un po' a desiderare, perché anche se può sembrare strano, basta parlare con chi gestisce piscine pubbliche o chi controlla lo stato della salute delle piscine pubbliche, e vi dirà che sono tante le persone che fanno la pipì in acqua. E è una cosa della quale te ne accorgi nel momento stesso in cui vai a controllare il pH. Quindi la piscina, arrivata a sera, quando poi chiude la piscina, i gestori della piscina, chi si occupa della manutenzione della piscina, hanno necessità di utilizzare dei prodotti in quantità molto più elevata rispetto a quella che si poteva utilizzare fino a qualche anno fa. Quindi se una volta in piscina potevi utilizzare, per dire, adesso dico, non so la quantità, mezzo chilo di cloro, adesso ne devi utilizzare 3 chili. Questo per far sì che la mattina dopo la piscina sia in condizioni perfette. Però questa alta concentrazione di cloro chiaramente può essere pericolosa. Ecco il motivo per il quale ci sono tanti problemi, ci sono tanti incidenti e tante intossicazioni da cloro. Poi, ragazzi, se volete andare nella piscina pubblica, io personalmente, a me la piscina pubblica, posso dirvi una cosa, a me fa proprio schifo. Io poi non sono schizzinoso, tutt'altro, no, però proprio la piscina pubblica così mi fa proprio schifo. Vabbè. Qualcuno mi chiede se ho visto la finale della Coppa del Mondo tra Spagna e Argentina. Sì, l'ho vista con gli occhi distaccati di qualcuno che non ha partecipato ai mondiali, quindi. Però devo dire che sono stato particolarmente contento, non tanto che abbia vinto la Spagna, anche se poi bisogna riconoscere alla Spagna la capacità di aver tirato su un sistema legato ai giovani che forse dovremmo copiare pari, no? Se pensiamo che in Italia solo il 30% dei giocatori è italiano, mentre invece in Spagna sfiora il 70% di giocatori spagnoli che giocano nel campionato spagnolo. Quindi chiaramente la base è infinitamente maggiore. Però sono stato molto contento del fatto che abbia perso l'Argentina. molto molto contento, perché era stata decisamente favorita da arbitraggi di un certo tipo, sarebbe già dovuta uscire nei turni precedenti, invece l'hanno portata avanti. Devo dire che, nonostante poi io apprezzi, perché chiaramente non puoi non apprezzarlo, un giocatore come Messi tecnicamente, però poi ha avuto degli atteggiamenti durante la finale che da un campione come lui sono totalmente inaccettabili, e quindi sono proprio contento che l'Argentina abbia perso. Non si meritava di vincere il mondiale, ma quello che mi ha colpito è il fatto che nel calcio ci sono delle cose che sono da sempre così, cioè il calcio è calcio, non è football americano, ragazzi, il calcio è calcio. Se voi andate a vedere una partita di football americano, vi rendete conto che sì, c'è anche la partita, ma c'è anche tutto quanto il contorno. Si chiama show business, ok? E quindi ci sono cantanti, balletti, quant'altro. Ma nel calcio c'è un primo tempo che dura 45 minuti, un secondo tempo, un intervallo che dura un quarto d'ora, e il secondo tempo che dura altri 45 minuti. Poi ci possono stare i tempi supplementari, i rigori, ma quello è tra il primo e il secondo tempo in Spagna, per permettere ai cantanti, 27 minuti. Cioè tra il primo e il secondo tempo hanno fatto passare 27 minuti, perché durante in America funziona così, no? Quindi passano gli spot pubblicitari, durante il periodo di pausa si sfrutta quel periodo non per analizzare quello che è accaduto nel primo tempo e quello che potrebbe accadere nel secondo tempo. Quel tempo si sfrutta per vendere spazi pubblicitari, esattamente quello che hanno fatto nella finale dei mondiali. E a me questa cosa non è proprio piaciuta assolutamente. Ma guardate, gli ultimi due mondiali complessivamente a livello di impatto mi hanno infastidito. Quando in Qatar nel 2022 vinse l'Argentina con Messi, hanno fatto indossare la vestaglia da casa alla premiazione, mi è sembrata veramente una cosa ignobile. E adesso questo fatto in America, con le ingerenze di Trump, con Infantino, guardate, proprio non il calcio è altro. Il calcio, per me il calcio è totalmente altro. Vabbè. E dunque vi dico una cosa, perché poi io penso sempre che la sincerità alla fine paghi anzi. E allora posso essere sincero con voi. Dunque, immagini prima del fatto due ragazzi, uno maggiorenne e uno minorenne, stranieri, borseggiatori in metropolitana, che si riprendono in metropolitana e poi pubblicano le loro bravate sui social. A un certo punto uno di questi tenta di derubare un passeggero filippino. Il passeggero filippino si ribella e iniziano un duro confronto, inizialmente di carattere verbale, tra questo turista filippino e questo borseggiatore che aveva 18-19 anni. Nel frattempo, mentre c'è questo confronto, il ragazzino, quello che avrà 14-15 anni, con il telefonino riprendeva la cosa ridendo, molto divertito. Alla fine il borseggiatore maggiorenne colpisce con due cazzotti al volto il filippino, che vacilla, ma intervengono altre persone a difesa del filippino e gonfiano, ma veramente gonfiano di botte il borseggiatore maggiorenne, mentre il minorenne smette di essere spavaldo, scappa gridando sono minorenne, I am baby boy, sono minorenne. Il borseggiatore maggiorenne letteralmente massacrato, gli hanno dato veramente un sacco di botte, un sacco di botte. Le immagini sono reperibili su internet, sui social e così via. Oggi io sono contrario ad ogni forma di violenza, ma lo dico seriamente, non lo dico scherzando, io sono contrario ad ogni forma di violenza. Però in questo caso io devo confessarvi una cosa. Certo, avrei preferito vedere l'intervento della polizia che prendevano i due e li sbattevano in galera per 10 anni. Questa sarebbe stata la cosa che mi avrebbe reso veramente felice, però devo confessarvi di essere una brutta persona. Io, come amo ripetere, non sono uno che ha bisogno del vostro applauso, della vostra approvazione, perché io non vi chiedo i voti, cioè io non mi presento in politica, non devo apparire migliore di quanto in realtà non sia. E quindi, poiché siete un po' la mia terapia quotidiana, e quindi tu al tuo terapista non puoi raccontare le balle e devi essere estremamente sincero. E allora io, signori, con voi devo essere estremamente sincero, perché io mi sono reso conto, e questo veramente è preoccupante, che io sono contrario ad ogni forma di violenza. Ma quando ho visto quello che è accaduto, non ho provato dispiacere. Cioè, non ho provato dispiacere. Quando ho visto il passeggiatore maggiorenne che ha colpito il filippino con due pugni al volto, e il filippino ha vacillato, poi dopo aiutato anche dagli altri, poi insomma lo hanno messo giù e il filippino l'ha veramente gonfiato, e le immagini finali si vede il borseggiatore minorenne che scappa gridando "I am a baby boy, non mi puoi menare perché sono minorenne", ma il maggiorenne piegato su se stesso che ha preso un sacco di botte. Io purtroppo devo dire, mi sono reso conto di essere una brutta persona e mi sono reso conto di essere rimasto completamente indifferente. Vedete, tante volte io dico qui in radio che non ci dobbiamo girare dall'altra parte, e se vediamo qualcuno in difficoltà, per quelle che sono le nostre possibilità, le nostre capacità fisiche, dovremmo intervenire o tentare di intervenire. Però io vi voglio dire che probabilmente voi state ascoltando veramente una brutta persona, perché io, se fossi stato lì, non avrei chiaramente partecipato al pestaggio, ma non avrei fatto neanche niente per impedirlo. Sono una brutta persona e questo lo devo dire, perché per correttezza io avevo necessità poi di confrontarmi con voi. E non so se avete visto queste immagini, però io non... Ecco, da una parte mi sono anche un po' spaventato di questo mio pensiero, no? Perché poi, sai, vedi una persona in difficoltà, dovresti teoricamente intervenire per aiutare chi in quel momento viene colpito ripetutamente, e dopo essere stato il primo ad attaccare, insomma, è partito per suonare ed è finito suonato per bene. Io, quando ho visto quella scena, non ho detto "meno male che l'hanno pestato", non l'ho detto. Magari una parte di me potrà anche averlo pensato, poi io non me ne sono accorto. Però sono rimasto così, indifferente. E quello che mi ha preoccupato è che, questo è il mio pensiero, ho detto, ma se fossi stato lì sarei intervenuto? No. Avrei cercato di limitare il pestaggio? No. E se dopo il pestaggio i responsabili si fossero allontanati e la polizia, entrando nel vagone, mi avesse detto: lei ha visto qualche cosa? Io avrei detto: no, sono una brutta persona.
9: RTR 99,
10: ti ricordi?
11: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
12: Che fame!
13: Mac!
11: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
14: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Combatti la polvere con Vileda, il cattura polvere Flex and Catch, con la sua testina ultra flessibile e il piumino interamente avvolto da fibre, rimuove la polvere anche negli angoli più difficili. Il kit con il manico corto lo trovi al prezzo eccezionale di 1,99€ e quello estensibile a 2,99€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: unica sede.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio, 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. Tanfis 8,99, TAIG 12,65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
2: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionariafiori.it.
3: RTR 99, ti ricordi?
4: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 8:32 minuti primi e qualche secondo. Nel frattempo arrivano moltissimi messaggi al 338 99 00 99 0 in merito a quello che ho appena detto di essere una brutta persona, sapere cosa ne pensate, sapere qual è, sapere anche se vi ritenete voi anche brutte, brutte persone. Ora invece parliamo con una bella persona, ma soprattutto parliamo con una gran bella azienda, e quindi la Gruben Italia Security, e con noi c'è il nostro Fabio. Ciao Fabio, buongiorno, come stai?
5: Buongiorno a tutti, benissimo, grazie.
4: Oggi parliamo di sicurezza in casa, la protezione contro i furti. Ricordo che la Gruben è operativa da oltre 45 anni e realizzando serramenti di sicurezza che sono tutti quanti progettati per resistere al meglio ai vari tentativi di scasso. Quindi quando si parla di inferriate, persiane blindate, porte grazzate, in tanti siamo portati a pensare che in fin dei conti una valga l'altra. È giusto questo pensiero, Fabio?
5: Beh, purtroppo non è esattamente così, perché sì, sono tutte in ferro, però spesso possono essere scardinate con estrema facilità, ma poi con gli arnesi, quelli più semplici, quelli che si trovano in commercio dal ferramenta, con il classico piede di porco, un grosso cacciavite, e questo accade quando sono costruiti con dei sistemi di sicurezza poco efficaci. È questo qua il concetto fondamentale.
4: Però questo significa che si possono eludere in tempi rapidi. Come avete voi affrontato questo problema?
5: Ma guarda, noi fondamentalmente che abbiamo visto, prima abbiamo analizzato quello che il ladro fa, come le attacca, e abbiamo capito qual è il vero punto debole, diciamo, fondamentale delle strutture, e ci siamo resi conto che uno dei punti più deboli è proprio la serratura, che dovrebbe essere il cuore della struttura, invece purtroppo è uno dei punti più deboli, perché purtroppo sono realizzate spesso con dei materiali talmente deboli che con quegli arnesi di cui ho parlato prima, col classico piede di porco, il ladro in appena un paio di minuti riesce normalmente a scardinarle. Questo è il concetto fondamentalmente. Noi della Gruben, quindi, abbiamo visto questo, ci siamo adoperati, abbiamo studiato, e dopo anni di prove e di studi abbiamo realizzato un qualcosa di unico, che è la nostra serratura, la Genius. È una serratura veramente unica ed è stata progettata e brevettata proprio per concepire e resistere gli scassi più forti, più realizzati con questi arnesi di scasso normalmente comunemente utilizzati dai ladri.
4: Ma cosa rende Genius diversa dalle altre serrature, Fabio?
5: Ma guarda, fondamentalmente sta proprio nel catenaccio centrale. Il catenaccio centrale della nostra serratura Genius è costituito da un unico blocco d'acciaio pressofuso ed indeformabile, e resiste agli attacchi più violenti da parte di qualsiasi piede di porco o arnese utilizzato. Oltretutto, quando si danno le mandate, ovviamente le serrature danno i catenacci centrali e fanno uscire il puntale inferiore e superiore, il puntale inferiore e superiore comandato dalla Genius esce praticamente il doppio di qualsiasi normale serratura, ben 4 cm. Considera che dalle nostre prove effettuate, dopo oltre 25 minuti di scasso, la Genius ancora resiste nella sua sede senza mai cedere.
4: Beh, vabbè, insomma, l'abbiamo detto l'altra volta, che quindi Fabio propone un prodotto più lungo di tutti gli altri, quindi possiamo dire che Fabio ce l'ha più lungo.
5: Vi ricordo,
4: beh, almeno fatelo dire, dai. Negli ultimi 15 anni ci sono stati tentativi di scasso di una serratura Genius, ma ha sempre resistito. Dove possono trovare i nostri amici i prodotti Gruben?
5: Allora, potete venirci a trovare ad Ariccia, in via Nettunense, il chilometro 78, dove abbiamo lo showroom sempre aperto da lunedì e venerdì anche il sabato mattina, dove potete venire a vedere tutti i nostri prodotti. Abbiamo tutte le nostre persiane, le inferriate, i combinati e tutti i nostri modelli di porte corazzate, vedere tutti i nostri brevetti che adottiamo nei nostri prodotti, tra cui la sopramenzionata serratura Genius, e soprattutto vedere le prove di scasso effettuate sui nostri prodotti per capire effettivamente cosa deve avere e cosa non deve avere un prodotto per essere effettivamente considerato di sicurezza. faccia.
4: E allora vi ricordo ancora la Gruben, via Nettunense chilometro 7800. Vi ricordo anche il numero di telefono della Gruben, che è lo 0693 42005, ripeto 0693 42005. Fabio, un abbraccio e buon lavoro.
5: Grazie a voi, a presto, alla
4: grazie
5: prossima.
4: Mille, salutiamo così Fabio della Gruben, ricordo ancora 0693 42005. Questa è visto che ho parlato dell'essere una brutta persona, così un nostro ascoltatore, un tassista, voi tassista che dovete sapere che i tassisti hanno molto spesso una dashcam, che sarebbe una telecamera che è montata generalmente sotto lo specchietto retrovisore e riprende tutto quello che succede all'interno del taxi. E un qualche cosa che aumenta il grado di sicurezza dei tassisti, che insomma di giorno ma soprattutto di notte possono essere oggetto di rapine di vario genere. E questo nostro amico, questo tassista, mi ha inviato un video dove si vede lui che è al volante, dietro ci sono questi due ragazzi, uno giovanissimo che è arrivati a destinazione, di pagare e poi di colpo aprono lo sportello dell'auto e scappano. E effettivamente anche a me sembrano esattamente gli stessi, e quindi dice: sai, io a me hanno fregato una corsa e devo dire che anch'io sono una brutta persona dopo aver visto che qualcuno l'ho gonfiato. Siamo due brutte persone, diciamo che siamo, caro amico mio, siamo due bruttissime persone. Ci sta, che vuoi fare? Che vuoi fare? Ma sì, ne parliamo tra poco, ragazzi, ne parliamo chiaramente della questione di Bologna. Sai, ora vi dico una cosa, ma anche come risposta alle persone che non sono d'accordo, più che non sei d'accordo, insomma, persone alle quali non è piaciuto il mio modo di raccontare certe cose. Allora, io come chi lo sa, insomma, mi conoscete bene, no? Io non sono diplomatico, ok? Nel corso degli anni, diciamo che ho affinato la mia tecnica di comunicazione, ma sono stato costretto ad affinarla perché tra denunce, condanne, interrogazioni parlamentari e diffide, signori, cioè io in pratica le maglie della legge legate alla libertà di pensiero si sono ristrette a tal punto, e io avevo due possibilità: o mi adattavo cercando di essere sempre lo stesso, oppure ero dovuto smettere di trasmettere. E quindi oggi chiaramente porto avanti le mie idee utilizzando una oratoria che mi permetta di veicolare certi messaggi senza per questo cadere nei rigori della legge. Però io lo ribadisco, non sono diplomatico. Cioè, ho letto una frase che secondo me si addice perfettamente, no? Se voi avete visto, cioè magari vi sarà capitato di comprare una pesca bella, dolcissima, e dentro ci trovate i vermi. Cioè, vi sarà capitato di comprare un frutto molto molto dolce e dentro trovarci dei vermi. Nel limone i vermi ci stanno mai. Cioè, quindi, come vedete, a cercare di essere troppo buoni, a parte prescindere dal fatto che io amo il limone, ma poi corri il rischio di essere mangiato dai vermi. Allora, essere diretti, essere sinceri, senza per forza di cose dover apparire migliori di quanto in realtà non sia. Io cerco di utilizzare le parole come se fossero uno strumento. E allora, non so se voi siete appassionati o meno di bricolage, ci sono dei lavori che possono essere diciamo fatti in pochi minuti, in pochissimi minuti. Devi avere chiaramente gli strumenti adatti per poter fare quei lavori, anche smontare una semplice mensola, per dire. E questa mensola è stata montata con delle viti a croce che con il passare degli anni si sono rovinate. Quindi avete un cacciavite a croce, ma non riuscite a smontare. Quindi e state lì smadonnate, non sapete come fare, perché praticamente la croce della vite si è aperta, si è rovinata, e ci mettete veramente l'ira di Dio. Per a parte che in questi casi basterebbe un piccolo trucchetto, che ve lo dico: prendete un elastico, però di quelli che sono abbastanza larghetti, ok, piatti e larghetti, e lo inserite, lo mettete tra la vite e il cacciavite, quindi anche se la croce è spanata, quella della vite, l'elastico può permettere una presa migliore, e poi l'importante è dare mezzo giro, e poi una volta che dai mezzo giro, piano piano la vite viene via. Però se avete l'attrezzo adatto, che è un attrezzo che inserito nella vite e ha una scanalatura particolare, permette poi di svitare, lo fate in 10 secondi. Se non ce l'avete quell'attrezzo, state lì per 2 ore a togliere una vita, perché non avete attrezzi adatti. E io penso di fare questo, cioè cerco di utilizzare gli strumenti adatti in modo che poi ognuno di voi si possa ritrovare all'interno di una determinata situazione. Non ho detto che lo deve fare per forza, però cerco di utilizzare la parola, il pensiero, gli esempi per darvi proprio questa possibilità, avere la capacità di decodificare quello che accade e poi rapportarlo ai vostri pensieri. Questo per me è fare abitualmente politica, quello che faccio tutti i giorni, quello che... perché sapete, a me c'è una cosa che non piace. E la cosa che non piace è quella delle persone che poi le senti urlare, no? Le senti arrabbiarsi, quindi tu pensi che quelle persone siano veramente dalla tua parte, cioè tu ritieni che quelle persone meritino il tuo supporto. Poi ti accorgi alla prova dei fatti che in realtà loro non stanno combattendo per un qualche cosa, ma stanno combattendo per se stessi. Qualche giorno fa vi parlavo di una trasmissione radiofonica a livello nazionale che sembrava essere la controinformazione per eccellenza. Poi vi siete resi conto che, a parte che quella trasmissione ospita delle persone che dovrebbero stare in galera, ma vi siete accorti che quella trasmissione ha permesso a chi la conduceva di avere una determinata visibilità, interpretando un ruolo che oggi non può essere un ruolo a difesa dei vostri valori. Cioè, quando io dico, e lo ripeto, che io non mi candido alle elezioni, è perché io non voglio creare in voi false aspettative. Cioè, io non ho bisogno di farvi credere che io sia quello che... No, ragazzi, io quello che faccio in diretta lo faccio per me stesso, lo faccio per la mia famiglia, lo faccio per questa nazione. Non vi chiedo niente. Cioè, io metto veramente sul piatto della bilancia il mio modo di vedere le cose, e voi potete attingere senza alcun problema, senza dover dare nulla in cambio. Altrimenti correre il rischio di fare come quelli, e oggi ci sono tanti che hanno iniziato parlando di controinformazione, quindi no, sembravano i lupi, no? Poi, una volta che sono riusciti ad accedere nella stanza dei bottoni, hanno cominciato ad avere dei vantaggi, sono entrati come lupi e alla fine sono diventati i bassotti che ti riportano indietro la pallina quando gliela lanci. Ecco, io sono lontano da quel tipo di persone, lontanissimo da quel tipo di persone, e ve lo dico, sono anche orgoglioso di essere così lontano da questo tipo di persone. Ne ho parlato l'altro giorno riguardo alla vicenda di Mario Roggero e vorrei farvi ascoltare quello che ha detto Morgan, che insomma non credo abbia bisogno di presentazioni, artista, ex marito di Asia Argento, purtroppo costretto a lasciare la sua abitazione, insomma una persona che nella vita non ha avuto anche più di qualche problema. Questo è il modo in cui Morgan, che era completamente scomparso dai radar, prende posizione riguardo al caso di Mario Roggero. Ascoltate bene.
0: Parte della popolazione si schiera a favore dell'assassino Roggero, chiede la grazia. Nessuno sta parlando di pietà. Voi chiedete la grazia, sapete che la grazia è perdonare, non condannare. Nessuno sta parlando del fatto che i rapinatori non hanno fatto nulla alle persone. Ok, il proprietario del negozio si è spaventato, ma cosa hanno fatto questi rapinatori a lui, a sua moglie? Loro hanno rubato la cosa, loro hanno rubato l'oggetto, il denaro, il valore, il bene materiale, e per via di questo si uccide. Chissà qual è la ragione per cui hanno rubato, non lo possiamo sapere, ma la cosa squallida è che nessuno spende una parola di pietà, nessuno dice che la vita è un dono per tutti ed è un valore da difendere per chiunque. Non si distingue criminale da cosa? Imprenditore? Che l'imprenditore cos'è? Un filantropo? L'imprenditore è uno che si fa gli affari suoi dalla mattina alla sera, nella vita, che ti pensa soltanto di guadagnare soldi, e si è dimostrato anche un assassino. I ragazzi morti hanno rubato, magari l'hanno fatto per mantenere i loro figli, magari non avevano altro modo, perché sono persone che non hanno capacità di essere imprenditori, ma sicuramente loro hanno rubato, non hanno ucciso, due cose diverse. Vi ricordate Robin Hood? Robin Hood rubava ai ricchi per dare ai poveri. Robin Hood era un eroe. Lunga vita Robin Hood, e riposino in pace i ragazzi che hanno perso la vita.
4: No, io non avevo pensato anche di non commentare questa cosa di Morgan, anche perché Morgan credo che oggi sia un ex cantante, un ex tutto, un ex niente, si è presentato in questa sua nuova versione con i capelli color carota, la Sinner per intenderci, ma volevo solo analizzare una cosa, lo dico a voi che in questo momento siete all'ascolto. Allora, a voi che tutti i giorni vi svegliate e andate a fare un lavoro che probabilmente non volevate fare da ragazzini, non è il vostro sogno, ok? E ve ne posso dire tanti, ne elenchiamo qualcuno. Bene, a voi che guidate l'autobus, a voi che state su un furgone a consegnare i pacchi di Amazon e di Shein, a voi che guidate un taxi, a voi che fate le pulizie nelle camere degli alberghi, a voi che lavorate come spazzini alla nettezza urbana, a voi che fate il commesso o la commessa in un negozio, a voi che fate il lavorante in un negozio di coiffure, a voi che tentate di vendere le case come agente immobiliare, a voi che sturate le fogne, a voi che non fate gli imprenditori. Pensate che

0: dovesse essere condannato, ma tenendo conto di tutto quello che lui aveva subito in termini di paura, stress, terrore e quant'altro, cosa che non è stato assolutamente considerato. E, diciamo che noi abbiamo Morgan libero e Mario Roggero in galera.
1: RTR 99.
2: Ti ricordi?
3: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
4: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
3: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
4: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista, sole e anche sole graduati.
3: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così, pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
5: Quindi dopo aperitivo?
6: No, oggi ho il dentista.
5: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
6: E perché?
5: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
6: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
5: Faccio di meglio, ti accompagno.
7: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentrosaxarubra.it.
8: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
9: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
1: RTR 99, ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:54 minuti primi e qualche secondo. Intanto c'è uno ascoltatore che mi chiede se può andare a mangiare alla Lucciola avendo un cane, un pincher. Sì, certo, naturale, senza problemi. Puoi portare il cane senza alcun problema, puoi anche portare il passeggino se è un bambino. È un posto molto molto familiare, molto molto familiare, quindi puoi andare senza alcun tipo di problema. Vorrei leggervi alcuni messaggi che sono arrivati in merito alla vicenda di di Morgan. Chiaramente non posso leggerli per intero, ok? Quindi quando c'è qualcosa che non è radiofonico lo sostituirò con un beep. Questo Morgan è veramente una testa di beep. Quando ha parlato di Robin Hood è il massimo, ma che mi fai sentire? Morgan è proprio beep, vomitevole questo Morgan. Beep beep beep beep beep beep beep. Che schifo, assurdo questo mondo al contrario. I ragazzi si chiamano rapinatori. Beep. Questo perde sempre delle buone occasioni per stare zitto. Morgan Key, il pirata? Lui, ma che fai come del debbio? Dai spazio a sto tizio? Non so che cosa abbia fatto del debbio, quindi non so cosa abbia fatto del debbio, però insomma se l'ha mandato in onda, l'avrà mandato in onda prima del sottoscritto, però non lo sapevo. Morgan, beep, sono andati a rubare i gioielli, mica il pane. Morgan è un ex in tutto, tranne che essere un beep. Se i ragazzi che hanno perso la vita non fossero entrati armati in una gioielleria, se non avessero agito con

0: violenza, Ruggero non li avrebbe uccisi. Io a 72 anni mi alzo alle 5:15 per andare al lavoro. Merita una punizione perché era in corso uccisi i rapinatori, non si è solo difeso. Morgan è l'unica cosa che mi susciti, sono conati di vomito. Ma è proprio un beep. Noi che ci facciamo il culo ogni giorno siamo coglioni. Sentirlo mi sta facendo provare una rabbia che non puoi immaginare. Non ho parole, questa persona si è bruciata il cervello, ma tutta la violenza che hanno subito quelle povere persone non conta niente. Tra poco questi rapinatori saranno in corsa per ricevere la santità, anzi santi subito. Quello che ha appena ascoltato il signor Morgan è stomachevole. Non hanno fatto nulla ai proprietari, già il fatto di essere entrati e minacciati con coltelli e pistole due donne, che cos'è, una cosa normale? In Texas o Alabama, sai che fine avrebbero fatto prima che li giustiziassi il proprietario? Morgan Key, il beep, che ti aspetti da uno come Morgan? Ormai non è nessuno, e allora l'unico modo, motivo per farsi sentire è dire simili stupidaggini. Luca, non farci venire il fegato scoppiato. Non sapevo che Morgan fosse diventato papa. Io anche non ho capacità imprenditoriali, ma non vado a rubare. Rubare non è un lavoro. Questi, oltre che ladri, erano violenti e pericolosi socialmente. Io non li ritengo uguali a chi si alza la mattina per andare a lavorare e non rubare. Io vado a pulire i cessi per aiutare i miei figli a crescere, sono una donna sola. Nessuna pietà per chi ruba e pesta persone innocenti. I ladri stanno bene dove sono finiti e Ruggero è vittima di giudici ingiusti. Morgan ormai gli è andato in pappa il cervello. Morgan è una persona inutile come la forchetta per mangiare il brodo. Questo anche con i beep non lo posso leggere. Manco con i beep. Dovresti spiegare a quello pseudo artista di Morgan che ci sono imprenditori che si svegliano alle 5:30 di mattina e che escono dall'ufficio alle 8:30 la sera. Ci hai fatto caso che queste persone hanno una fortuna che non gli succede mai nulla? Ruggero è innocente, vittima di questa società ingiusta e falsa. Morgan è un beep beep beep beep beep beep. Ma non è anche lui un condannato per violenze? Guarda, non lo so. Aspetta, posso controllare se ci sono. Morgan Key, il beep. Vabbè. Sapete, per radio, certamente io devo. Dunque, allora, vediamo un po'. Vediamo un po' qual è la situazione di Morgan. Dunque, Marco Castoldi, che sarebbe Morgan, ha avuto almeno una condanna penale. Nel 2015 il Tribunale di Monza lo condannò a 3 mesi di reclusione per oltraggio a pubblico ufficiale. Il procedimento riguardava gli insulti rivolti a 2 agenti di polizia durante un arresto avvenuto nei pressi della sua abitazione. Fu inoltre disposto un risarcimento di 2.000 euro per ciascuno dei 2 agenti. Negli anni successivi Morgan è stato coinvolto in altri procedimenti giudiziari, ma non tutti si sono conclusi con una condanna. Nel 2024 è stato assolto dall'accusa di diffamazione aggravata nei confronti di Bugo. Nel 2025 è stato assolto anche dall'accusa di oltraggio a pubblico ufficiale relativa agli insulti rivolti ai poliziotti durante il suo sfratto del 2019. Quindi sì, è stato condannato in passato, diciamo una condanna, insomma poca, siamo sinceri, cioè, poca roba. Comunque Morgan, grazie a cose di questo genere, avvicina sempre più persone al generale Roberto Vannacci. E poi diciamo, ho avuto una discussione sui social con un'indossatrice curvi, che vabbè, ci metti anche il nome, non so esattamente chi sia, ma indossatrice curvi. Cioè, oggi chiaramente si utilizza una terminologia. In pratica, è in pratica come se tu avessi detto a una persona cicciona, solo che curvi è cicciona con la vasellina.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.

0: 1878 sa di felicità.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla!
3: Scialla, scialla!
1: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con Tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: RTR 99
5: ti ricordi

0: RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono 9:07 minuti primi e qualche secondo. Siccome mi piace molto interagire con voi, ognuno di voi è importante, ma esattamente questo vale anche per il sottoscritto, no? Io ho sempre detto che nessuno di noi è indispensabile, ma tutti quanti siamo necessari. Quindi questo vale anche per il sottoscritto, no? Quando fra qualche anno io non sarò più qui in radio a trasmettere, questa fascia oraria verrà coperta da un collega o da una collega che sarà più giovane del sottoscritto, sarà più brava o più bravo del sottoscritto, e voi resterete ascoltatori di RTR 99. Ti ricordi, cioè ognuno delle ogni voce che trasmette in radio è una voce, cioè ci sono stati di grandissimi, ad esempio della televisione, no, che poi sono scomparsi. Adesso Pippo Baudo, Corrado, Mike Buongiorno, mica è finita la televisione, cioè non è un domani, tra un miliardo di anni, quando verrà a mancare Gerry Scotti, non è che finisce la televisione, no? Quindi a maggior ragione figuratevi se smettete di trasmettere qualcuno, resta comunque RTR 99. Però siamo tutti quanti necessari e nessuno è indispensabile. Vale per me, vale per chiunque. Quindi quando un ascoltatore o un'ascoltatrice mi manda un messaggio di questo genere, a me io zitto non ci sto. Allora, la nostra Letizia, dico nostra per dire che era una nostra ascoltatrice, ne parlo al passato, e ha detto: salve, io non sono una fan di Morgan, ma lo state mettendo alla gogna. Comunque il gioielliere è uscito per uccidere i ladri, peccato, ascoltavo la vostra radio. Allora, Letizia, due cose. Noi non stiamo mettendo alla gogna Morgan. Noi abbiamo analizzato, Morgan è un personaggio di spettacolo e sa perfettamente che il pubblico in questi casi ha il diritto di dire e di esprimere la propria opinione, e Morgan ha detto delle cose. Nota bene che quando tu dici il gioielliere è uscito per uccidere i ladri, io ne sono perfettamente consapevole, cioè io ti dico che il gioielliere è uscito per uccidere i ladri, è uscito per giustiziarli, cioè aveva quella foga, quella rabbia che era dettata dalle umiliazioni che aveva subito ed era ancora in preda al terrore subito e a quello che aveva visto fare alla moglie e alla figlia, ok? Quindi non ti ho detto che è uscito per accarezzarlo, è uscito per uccidere, e doveva essere condannato, ma dovevano essere prese in esame tutto quello che c'era prima di questa sua uscita, in quei 2-3 minuti immediatamente dopo la rapina, quando lui è uscito, sì, ha ucciso i ladri, li ha uccisi volontariamente, ma in quei 2-3 minuti, dico probabilmente, anche quelli che oggi lo giudicano in maniera negativa, secondo me non sono sufficientemente onesti da chiedersi: ma io come avrei reagito? Cioè, sono convinto io che a fronte di quelle sollecitazioni non mi sarei comportato nella stessa identica maniera, il che non significa assolverlo, attenzione, ma significa capire che forse il modo in cui si è comportato Mario Roggero non è così diverso dal modo in cui ci saremmo comportati noi. La prima cosa. Ma è quello che dici: non sono una fan di Morgan, ma lo state mettendo alla gogna. Ci si è messo da solo. Cioè, nel momento stesso in cui ha avuto parole di pietà, di comprensione per questi poveri ragazzi che sono stati uccisi perché non erano imprenditori, ragazzi, nella vita mica siamo tutti imprenditori, cioè nella vita non è che tu hai, diciamo, il tuo successo personale lo raggiungi solo se sei un imprenditore. Cioè questa volontà di comprendere, forse devono dar da mangiare ai propri figli, c'è gente, cara Letizia, che si fa il culo per dar da mangiare ai propri figli, lo fa in maniera onesta, portando a casa uno stipendio con il quale fatichi ad arrivare alla fine del mese. Questi se ne sono fregati, sono andati a rubare non il pane, perché se fossero andati a rubare il pane, io ti dico che Mario Roggero avrebbe dovuto beccarsi non l'ergastolo ma la tortura, ok? se lo sarebbero dovuti inchiappettare a sangue. È chiaro il concetto, sono andati a rubare in una gioielleria. Cara Letizia, se tu mi dici che lo stiamo mettendo alla gogna, nel momento stesso in cui ti esprimi in un determinato modo, devi anche accettare che delle persone ti diano ragione e altre pensino che tu stai dicendo una fesseria. Questo non è mettere la gogna, è analizzare un discorso fatto, mi auguro che fosse nella piena facoltà di intendere, di volere, mi auguro che quando l'ha fatto fosse completamente lucido. Quello che non mi piace invece, Letizia, te lo dico, è la tua ultima frase: peccato, ascoltavo la vostra radio. Ecco, questo meccanismo del ti ascolto solo se mi dici le cose che mi stanno bene, se dici le cose che non mi stanno bene non ti ascolto, e sti cazzi ce lo vogliamo mettere, Letizia? E questi grandi, enormi, mastodontici cazzi non ce lo vogliamo mettere? Perché vedi, il tuo ragionamento, che permettimi, non fa onore alla tua intelligenza, è un po' come quello che va a mangiare in un ristorante e poi pretende lo sconto, altrimenti ti metto una recensione negativa. È esattamente lo stesso vigliacco, identico discorso che fa il cliente del ristorante e minaccia di mettere una recensione negativa. Quando io sento uno che dice peccato, ascoltavo la vostra radio al passato, bene, peccato, ascoltavo la vostra radio, ora non l'ascolti più e non mi piace. È una cosa di questo genere, Letizia, non mi piace proprio, perché tu hai la possibilità di ascoltare radio, leggere giornali, vedere televisioni, mica tutti debbono necessariamente pensare quello che pensi tu. Ecco, non mi è piaciuta questa frase finale, che c'è un che di una velata minaccia, come a dire pazienza, Letizia, anche se mi scrivi ma cosa stai dicendo, no, cosa sto dicendo, cosa hai scritto, rileggiti e poi dimmi se secondo te il tuo messaggio è quello di una persona intelligente.
1: RTR 99,
2: ti ricordi?
3: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it. Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
4: Non accontentarti di sentire, fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
5: Una chiarezza mai provata prima e solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
4: Italphone, e ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
6: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
7: Borgo Petroro,
1: nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere, e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: RTR 99.
7: Ti ricordi?
0: RTR 99. Ti ricordi, Luca Casciani, in diretta insieme a voi. Sono 9:17 minuti primi e qualche secondo. Allora, io ora vorrei un po' parlare di quello che è accaduto a Bologna, di quello che sta avvenendo a Bologna, di quello che accadrà. Fare solamente alcune piccole considerazioni, no? Intanto c'è forse da farsi qualche domanda, no? Allora, questi delinquenti che hanno attaccato la polizia, 80 poliziotti feriti. Voglio dire, 80 poliziotti feriti. Ma questi delinquenti, di questi delinquenti si sa nome, cognome, si sa tutto. Cioè, vedi, l'arresto in flagranza di ferita, che vale per i disordini allo stadio, in questi casi non è possibile attuarlo? No, perché sono gran parte a volto scoperto. Cioè, io, quelli che prendono a calci, tirano a calci i poliziotti, tutto finisce con nulla di fatto? Cioè, allo stadio, dico lo stadio per dire un luogo dove si verificano incidenti, ci sono le telecamere, ti vengono a prendere a casa anche a distanza di 24 ore, questi ragazzi, silenzio totale, cioè nessuno dice niente. Ed è pazzesco come il sindaco di Bologna oggi abbia delle enormi responsabilità per quello che è successo. Cioè, io, tanto per capire, il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, quando il Bologna l'anno scorso giocò la finale di Coppa Italia contro il Milan, decise di montare un mega schermo in Piazza Maggiore per permettere ai bolognesi di seguire la finale in piazza. No. Poi però Francia-Marocco ai mondiali sì. Cioè, quindi per i marocchini presenti a Bologna mega schermo, per i bolognesi che non potevano andare a Roma il mega schermo no. Cioè, il fatto che Bologna oggi, se andate a Bologna, e magari se siete a Bologna 10 anni fa, non la riconoscete più. Non la riconoscete assolutamente più. Matteo Lepore è il sindaco che a Bologna ha utilizzato un disavanzo di bilancio per permettere agli stranieri di non pagare i mezzi pubblici. E Matteo Lepore a Bologna è il sindaco che, nonostante a Bologna il 5 gennaio scorso un capotreno, Alessandro Ambrosio, è stato ucciso da uno straniero, da un croato, Marin Jelenic, che aveva precedenti, già raggiunto da un decreto di allontanamento del territorio nazionale, è stato accoltellato nel parcheggio riservato ai dipendenti nella stazione di Bologna. Questo è successo il 5 gennaio. Non c'è stata una manifestazione, un presidio di solidarietà, niente. È stata organizzata invece una manifestazione in piazza prima ancora, attenzione, prima ancora che fossero stabilite le cause della morte di Fakir. Quando uno come Lepore dice ci saranno altri scontri se le istituzioni non faranno il loro dovere, ma che cosa significa se le istituzioni non faranno il loro dovere? Cioè, dobbiamo dare per scontato il fatto che la polizia abbia torto. A Modena, vicino Bologna, uno ha falciato 10 persone innocenti un sabato mattina. Vi risulta che qualcuno abbia protestato? Vi risulta che qualcuno abbia organizzato qualche cosa, a parte a Modena, all'incontro che c'è stato? Ma questi dei centri sociali hanno fatto qualche cosa? Zero. A me rimbombano nella testa le parole della sorella di Fakir, che ha detto: ora voglio vendetta. Ci fosse stato un politico, uno che abbia detto: no, guardate ragazzi, ha sbagliato. No, assolutamente. Ora voglio vendetta, vendetta nei confronti di chi si dà per scontato il fatto che ci siano dei responsabili, e questi responsabili sono i poliziotti, che devono pagare. Vendetta nei confronti dei poliziotti. Quando è morto Rami a Milano si diceva vendetta, si parlava di vendetta. Ma non dovete confondere voi quello che è accaduto con gli stranieri. C'è questo ragazzo che è straniero, credo sia marocchino, che spiega in maniera incredibilmente esaustiva quello che è accaduto a Bologna l'altra sera. Questo è un ragazzo, credo di origine marocchina, che è andato in piazza per partecipare alla manifestazione. Ma sentite che cosa dice questo ragazzo, eh?
2: Questa sezione che c'è stata praticamente è stata pacifica, che l'hanno fatta i marocchini pacificamente, mi sono presentato anch'io, perché comunque quando si parla di fatti, casi umani, amici miei, bisogna essere nel giusto, ok? La questione sta nel fatto che i marocchini hanno fatto la manifestazione veramente molto pacificamente, ok? Il problema è che si sono messi in mezzo i centri sociali, ok? Perché non voglio vedere notizie domani, ah, i marocchini hanno fatto, non hanno fatto niente, io ero presente, ho visto tutto, i centri sociali, poi dopodiché si sono aggiunti il classico gruppetto, no? LGBTQ+, io sono per la libertà, però comunque sono successi due o tre dettagli, però comunque a fin dei conti dico condoglianze alla famiglia.
7: In poche parole, non sapete rispettare neanche il morto. Non sapete rispettare neanche il morto, perché le persone sono andate, anche i familiari stessi delle persone che è morta, a lamentarsi con coloro che sono andati a caricare la polizia.
2: Certo.
7: E noi volevamo una manifestazione pacifica.
2: Allora, abbiamo fatta pacificamente noi marocchini.
7: E l'abbiamo ottenuta, ma non dovevamo andare a caricare, perché sennò tutto ci sarebbe
2: diventato. Non voi, non noi. Quelli del centro sociale hanno voluto andare a caricare.
7: Non andava fatto.
2: Contro le forze dell'ordine. Questo è sbagliatissimo, questo è sbagliatissimo. Io ricordo, quando gli alza la famiglia, noi siamo qui, e poi dopodiché, amici miei, speriamo che comunque giustizia verrà fatta, inshallah. Avanti tutto, noi rispettiamo le forze dell'ordine sempre, quando fanno il loro lavoro, dovere, fatto nel modo giusto, punto.
0: Allora, questo ragazzo marocchino dice: i marocchini non hanno fatto niente, sono stati i centri sociali che hanno intenzione di alzare chiaramente il livello dello scontro. C'è questa volontà di alzare il livello dello scontro, sarebbe ingiusto dire che non è così, sarebbe sbagliato dire che non è così, però non ne parla nessuno. Fateci caso, cioè ormai siamo arrivati al punto in cui basta accusare la polizia di qualunque crimine, anche i più efferati, anche i più, anche se non li hanno, anche se non c'è stata ancora un'indagine. Guardate che io non dico nulla su quello che è accaduto, perché c'è un'indagine in corso. Una parte della politica ha già spiegato che la colpa è dei poliziotti, ma non ci hanno detto, non ci hanno raccontato cosa è avvenuto prima. Io spero che la body cam del poliziotto sia una cosa che ci dà maggiore contezza, ci fa capire esattamente che cosa è successo, che cosa è avvenuto. Cioè, alla commemorazione in comune a Genova, ragazzi, al Palazzo Ducale di Genova, c'è un discorso di un esponente dei centri sociali che ha detto molto chiaro in un incontro istituzionale: i fascisti li andiamo a prendere a casa con la forza. Ragazzi, sono vere e proprie dichiarazioni di guerra. Noi forse non ci rendiamo conto che stiamo andando incontro ad una guerra che vede da una parte lo Stato e dall'altra parte quelli che in realtà lo Stato lo vogliono combattere. Cioè, la vicenda di Fakir, quello che è avvenuto a Bologna, oggi è quello che serve alla sinistra per alzare il livello dello scontro. Perché tu non puoi dire: io condanno la violenza, ma... no, ragazzi, perché se no si torna al discorso: io condanno il fascismo, ma... no, ragazzi, se tu mi dici: io condanno la violenza, ma... questi ragazzi vanno capiti. Allora non la stai condannando, la stai sdoganando.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica l'in app su mcdonalds.it.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
3: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. 82 cartolinformatica.it.
4: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mead Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mead-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?
5: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
6: RTR 99, ti ricordi?
7: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sapete che io il mercoledì alle 9.30 mi sento sempre con Daniele Brinati di Brispal, però stavolta Daniele purtroppo è impegnato, quindi per me è facile parlare di Brispal, il depuratore d'acqua che vi permette di avere in casa tutta una serie di vantaggi. A parte, bevete un'acqua buona, un'acqua migliore di quella che esce dal rubinetto, perché chiaramente viene depurata di tutte quelle sostanze che la rendono potabile. Cioè, considerate che l'acqua per arrivare a casa nostra percorre decine di chilometri in tubazioni molto spesso antiquate, e quindi purtroppo, ragazzi, cioè, per garantire la potabilità dell'acqua c'è bisogno di inserire nell'acqua stessa dei correttori chimici che vengono eliminati totalmente dal filtro di ultima generazione. Questo ci permette di avere un'acqua eccezionalmente buona al palato, fresca, microeffervescente, temperatura ambiente, come la volete voi, con una serie di vantaggi pazzeschi, perché non comprerete più l'acqua al supermercato, non dovrete più smaltire le bottiglie di plastica, non dovrete più mettere l'acqua nel frigorifero se la volete fresca, non avrete più problemi in famiglia tra chi la vuole cotta, chi la vuole cruda, che sarebbe chi la vuole effervescente, chi la vuole fresca, chi la vuole liscia e così via. E tutto questo ad un costo che non è superiore a quello che voi mensilmente spendete già per l'acqua in bottiglia, con un vantaggio che dopo 3 anni Brispal sarà totalmente vostra e di conseguenza comincerete a risparmiare, quindi è anche un investimento. Brispal può essere sia modello sopra lavello, sotto lavello. Potete andare a vedere i modelli Brispal in via di Torrevecchia 817, così capirete quello che maggiormente si adatta alle vostre esigenze, e oppure potete chiamare per un appuntamento lo 06 61 45 088, ripeto 06 61 45 088. Probabilmente da voi verrà Daniele, generalmente dagli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi va direttamente Daniele, è una persona di una serietà incredibile. Guardate, io lo dico spesso, sono 11 anni che ho scelto Brispal in casa e tornando indietro sceglierei Brispal altre 10.000 volte. In radio sono 11 anni che abbiamo Brispal e tornando indietro risceglieremo Brispal nuovamente altre 1.000 volte. Quindi parlare per noi di Brispal è facile perché la utilizziamo quotidianamente io sia a casa che al lavoro. 06 61 45 088, fate la scelta di Brispal per bere un'acqua migliore e avere tutte le comodità che comporta l'avere Brispal in casa. Via di Torrevecchia 817, ripeto ancora il numero 06 61 45 088 06 61 45 088 Brispal, e salutiamo Daniele che probabilmente è all'ascolto. Dunque vi volevo far riflettere su questo fatto, no? Che allora Francesca Fagnani, io la reputo brava, anche se l'ultima edizione di Belve ha portato sullo schermo dei personaggi che sono andati un po', come posso dire, a svilire la trasmissione stessa, perché ci sono delle persone che secondo me non meritano neanche di essere intervistate o messe a nudo da Francesca Fagnani. Purtroppo non è facile trovare personaggi che decidono di partecipare ad una trasmissione che può essere da una parte un trampolino di lancio, però d'altra parte può essere pure una tomba, no? Qualcuno per esempio di fronte a Francesca Fagnani non è che abbia fatto proprio il figurone. Ci sono stati quelli che ne sono usciti bene, in maniera simpatica, accettando il gioco, ed altri invece che hanno pensato di mettersi sullo stesso piano di Francesca Fagnani e sono stati fagocitati. Quindi insomma, non c'è bisogno di fare nomi, no? Ma da Scamarcio al comico romano che non hanno fatto proprio figure eccelse. Quindi a me Francesca Fagnani piace molto, anche se, ripeto, l'ultima edizione di Belve, l'ultima che c'è stata, non so se sarà l'ultima in senso assoluto, perché probabilmente è una trasmissione che sta cominciando a dare i primi segni di stanchezza. Ripeto, nonostante la bravura di Francesca Fagnani. Però c'è una cosa che, dunque, ad un incontro Francesca Fagnani, che rispondeva a delle domande, si è un po' arrabbiata, parecchio arrabbiata, quando Marzullo le ha chiesto se le mancasse un figlio e lei ha detto non è giusto nel 2026 fare questo genere di domande, e quindi si è lanciata in un discorso, no? Perché la maternità, perché non è giusto fare queste domande. In fin dei conti Marzullo, che non è, io non è che apprezzi particolarmente Marzullo, quelle rarissime volte che facendo zapping mi è capitato, lo reputo di una noia mortale. Una noia mortale, Marzullo è di una noia mortale. E però Francesca Fagnani si è arrabbiata moltissimo. E però poi dice, sai, in pratica ha spiegato che oggi nel 2026 non si possono fare domande ad una donna sulla maternità mancata. Cioè proprio non che vedevo di ragazzi, solo peccato che andando a vedere le trasmissioni, la trasmissione Belve con vari ospiti, lei le domande sulla maternità mancata le ha fatte, e come se le ha fatte, e le ha fatte a donne più o meno giovani. Esattamente la stessa domanda che l'ha fatta in Alberare sulla maternità mancata, lei a Belve l'ha fatta sono andato a controllare a Emma Bonino, a Ivana Spagna, a Valeria Marini, a Katia Ricciarelli, ad Antonella Elia, a Simona Ventura. Cioè sono tutte donne alle quali sono state poste domande sulla maternità mancata. Quindi lei le domande sulla maternità mancata le può fare, fanno a lei domande sulla maternità mancata e no, nel 2026 sono domande che non è giusto fare ad una donna. Ma vabbè, dunque due considerazioni, così le butto là. Dunque, un paio di giorni fa abbiamo parlato di questa nuova indicazione che riguarda il divieto di riprendere alcune parti del corpo umano durante delle manifestazioni sportive. Quindi questo vale soprattutto per le donne. Ora, domanda che io mi faccio: se voi penso alle Olimpiadi, no? Olimpiadi, gara dei 100 metri, 200 metri, 400 metri, gara femminile, atlete eccezionali, le migliori atlete a livello mondiale che arrivano da varie nazioni e che partecipano alle varie batterie di qualificazioni, poi la finale e così via, e indossano tutte quante abbigliamenti, definiamo, tecnici e nello stesso momento streminziti, quindi pantaloncini estremamente sgambati ed estremamente aderenti, canottierine corte, nel senso che lasciano scoperta la pancia, anche queste molto molto aderenti, i loro corpi sono corpi atletici, tonici. Per arrivare a quei livelli ci sono migliaia e migliaia di ore di allenamento per andare a limare pochi centesimi, capito? Quindi sono atlete eccezionali. Ecco, la nuova normativa dice che bisogna evitare, per questioni di decenza, allora questo vuol dire che se tu fai una ripresa da dietro e dopo che le atlete sono partite, chiaramente inquadri anche il loro lato B, però no, non bisogna inquadrarlo. Questo vale anche per altri sport, come potrebbe ad esempio essere la pallavolo femminile, il beach volley femminile. Anche in queste cose ci sono abbigliamenti, definiamoli così, streminziti. Allora mi è venuto un dubbio: ma non è che questa decisione, che è chiaramente una decisione di una idiozia totale, sia una forzatura per compiacere le esigenze dei musulmani? Perché noi tante cose non le sappiamo, tante cose noi non le sappiamo, ma sappiamo di sicuro che nel momento stesso in cui il numero di musulmani tende ad aumentare in una determinata società, poi cominciano anche le imposizioni. E poi mi chiedo, vi chiedo, forse è giusto anche chiedersi questo. Dunque, noi abbiamo dei poeti che fanno parte materialmente della nostra storia, della nostra cultura. Noi a scuola, nel programma, abbiamo ad un certo punto lo studio della Divina Commedia: Inferno, Purgatorio e Paradiso. Anche se quello che maggiormente viene studiato è l'Inferno, ok? E la Divina Commedia, ragazzi, è la Divina Commedia, il Sommo Dante, ok? Ma fra quanto lo studio della Divina Commedia verrà considerato un atto di guerra nei confronti dell'Islam, considerando che Dante ha messo Maometto all'interno della nona bolgia dell'ottavo cerchio? Cioè, come questo ancora non se ne sono accorti, cioè ancora non lo hanno considerato. Ma signori, probabilmente un domani verrà vietato anche lo studio di Dante nelle scuole proprio per questo motivo. E poi mi ha fatto sorridere, ma in realtà ci sarebbe da piangere, però in realtà dico, mi ha fatto sorridere questa qua, è un video che è stato girato all'interno di un supermercato di Milano, in Viale Molise. Arriva un tizio straniero che con una busta piena di roba alla cassa viene fermato perché pretende di passare alla cassa senza pagare. chiaramente viene fermato dal servizio di sicurezza e lui comincia ad urlare che io non devo pagare perché sono risorsa. Cioè, io non devo pagare perché sono risorsa. Cioè, il fatto che abbiano capito che possono dichiararsi risorse, cioè è passato ormai questo messaggio da una certa politica terzomondista che quelli che arrivano qui in Italia noi dobbiamo anche ringraziarli perché sono eredi qui, quindi vanno al supermercato e non pagano perché sono risorse. Cioè io ci rido, ma qui ragazzi c'è veramente da piangere.

0: R99.
1: Ti ricordi?
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
3: Solo da Fiori si acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionaria Fiori.
4: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
5: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
6: E che fai? Chiudili fuori casa.
5: Vai da Gruben, da 45 anni.

0: e Viale Marconi 312, climanetonline.it. RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: RTR 99 ti ricordi, Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono 9:53, minuti primi e qualche secondo. Leggevo il messaggio di Duilio che dice: mi faceva sorridere il fatto che parlavi delle risorse al supermercato. Un abbraccio a te anche da mio fratello Giuliano, e ricordano che Milano ti ama. Ma voi siete quei due pugliesi che fanno i panzerotti a Milano in zona Città Studi? Mi sembra di ricordare che un po' di tempo fa abbiamo già interagito, no, su questo. Mi sembra che voi fate i panzerotti, se siete voi, no, Duilio e Giuliano, che avete una tipo panzerotteria, definiamola così, a Milano in zona Città Studi. Fatemelo sapere, poi magari io andiamo a Milano, andiamo tutti a scroccare un bel panzerotto da Duilio e Giuliano. Ti ricordi il saltatore con l'asta che ha buttato giù l'asta col pacco? Il pacco si intende con esa. Sì, me lo ricordo. Ma giustamente in quei casi gli è stato proposto un porno. D'altra parte, ragazzi, parliamoci chiaro. Ragazzi, ma guardiamoci in faccia, cioè se chiaramente a seconda di quello che sai fare, un nano, un alto 1,20 m, lo possono convocare per giocare a basket? Assolutamente no, absolutely not, come dicono in Inghilterra o negli Stati Uniti, no. Quindi uno che chiaramente fa il saltatore con l'asta e c'ha insomma una cosetta insomma diciamo interessante, possono giustamente un porno. Fateci caso, avete mai visto uno? Sì, oddio, c'è stato uno ultimamente, che è stato qualche tempo fa, no, un influencer che ha fatto un video porno e c'aveva un pavesino in mezzo alle gambe, che poi voglio dire, porca miseria, fai allora, vedi, è video porno. Video porno, cioè tu devi avere l'attrezzatura del mestiere, no? Se c'è l'attrezzatura del mestiere, bene, se non ce l'hai puoi fare altro, puoi fare il pittore edile, puoi fare l'ingegnere, puoi fare lo speaker radiofonico, anche lo speaker radiofonico puoi fare senza problemi, così almeno nessuno si offende. Dunque, oggi mi viene Brispal a casa, un altro, proprio ieri ho fatto manutenzione con il mio impianto Brispal che tu in radio mi hai ultimamente suggerito, grande qualità dell'acqua e finalmente addio agli ingombri in casa delle bottiglie di plastica, veramente un ottimo investimento, Maurizio. Quando diamo dei consigli, nel senso, quando io do queste cose, io do dei consigli è perché la utilizzo io, non è più neanche solamente pubblicità, è un consiglio che si dà fra amici. Dice: noi siamo davanti al teatro degli Arcimboldi in Bicocca. Ok, stiamo parlando della panzerotteria, ti aspettiamo per panzerotti o you can eat. Amico mio, allora, anzi amici miei che siete pugliesi, se fate i panzerotti siete pugliesi, poi mi piacerebbe sapere anche pugliesi di dove. Io sono curioso, io voglio sapere tutto dei nostri ascoltatori. E voi lo sapete che se io so che posso mangiare all you can eat e chiaramente non pago, perché mi sembra chiaro, chiaramente non pago. Cioè io ho fatto chiudere, quattro panzerotterie le ho fatte chiudere, tre pasticciotterie, avete davanti a voi, ragazzi, uno che se ci si mette, ma chiaramente devo stare un po' a dieta prima, però insomma va bene. E poi sapete, c'è una cosa, visto che parliamo con degli amici pugliesi che sono tanti all'ascolto, no? Una volta che, no, tanto siamo in chiusura, l'ho detta tempo fa, la meraviglia del caffè leccese o il caffè in ghiaccio, quindi con lo sciroppo di mandorla, bevuto in Salento, e la tristezza del caffè in ghiaccio bevuto quando stai a casa. Porca miseria, ragazzi, ora c'è niente da fare. È come se te mangi un tarallo cacio e pepe con un aperitivo in piazza per dire a Nardò, oppure te fai il cacio e pepe, vai in cucina un attimo e te prendi il cacio e pepe che te lo sei portato.

te lo mangi il culo, una tristezza infinita. Signori, che vi devo dire? Che anche oggi abbiamo passato insieme queste nostre tre ore. Abbiamo affrontato tanti argomenti, le cose possono essere servite anche per aprire un po' la nostra mente. Poi voi aprite la mia con i vostri messaggi, io tento di aprire la vostra con le mie parole. E dunque vi lascio a Paolo Famiglietti fino alle 13. Vi ricordo che Fabio Martini tornerà in diretta con la Strana Nostalgia lunedì 27 luglio. Alle 13 arriverà Davide Guarnieri fino alle 16 e poi alle 16 non ci sarà Andrea Torre questa settimana, anche lui in ferie al suo posto Teo Bellia. Per quel che mi riguarda invece, noi, se Dio vorrà, ma Dio vorrà, perché in Italia, anche se ancora per pochissimi abbiamo i campanili e non i minereti, toccherà al sottoscritto con questa trasmissione di controinformazione, rassegna stampa diretta con il pubblico, idee, opinioni, commenti, pareri, consigli e chi più ne ha più ne mette. E vi dico che anche oggi per il sottoscritto è stato un piacere, ma soprattutto un grandissimo onore tenervi compagnia. Ciao a tutti e grazie all'ascolto da parte di RTR99, ti ricordi, e da parte di Luca Sciani. A domani alle 7 Corve ci sarà da parlare, perché Giorgia Meloni, riguardo alla questione di Bologna, ha detto: il sindaco Lepore è stato un irresponsabile a convocare la manifestazione. Ragazzi, prepariamoci ai veri e propri fuochi d'artificio, nonostante domani già sarà il 23 luglio, ma dobbiamo stare sul pezzo, dobbiamo stare sul pezzo. Alle 7 qui, Corve Leno. Corvo.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: La Francia vieta social network ai minori di 15 anni. Ieri è arrivato il via libera del Parlamento alla norma che obbligherà le varie piattaforme ad adottare sistemi di verifica dell'età. La Francia diventa così il primo paese dell'Unione Europea ad adottare tale provvedimento, che sarà in vigore dal prossimo 1 settembre. La procura di Bologna darà l'incarico oggi all'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il marocchino 43enne morto durante un intervento della polizia. Sempre sul piano delle indagini, iscritti nel registro speciali due poliziotti, quattro operatori del 118 intervenuti nel quartiere Pilastro di Bologna. Si tratta, questa iscrizione speciale, del cosiddetto scudo penale introdotto dall'ultimo pacchetto sicurezza del governo. Ancora una tragedia sul lavoro. Un operaio di 23 anni ha perso la vita ieri all'interno di un parco eolico in provincia di Cosenza. Il giovane era impegnato nella manutenzione quando sarebbe rimasto impigliato nel motore di una pala eolica. Sport calcio, resta viva l'ipotesi Guardiola come CT azzurro. Ci sono aspetti finanziari e budget, dice Malagò, ma per lui si possono fare eccezioni. È tutto, a più tardi.

0: gatto sa di felicità.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Devi arredare il tuo giardino?
2: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Pronti alle 10:05, anzi prontissimi per questo mercoledì 22 di luglio, dopo Luca Casciani, il buongiorno di Paolo Famiglietti su RTR 99, ti ricordi? Anche oggi fa caldo e noi ci refrigeriamo con i ricordi, con le canzoni, con le emozioni di RTR 99, ti ricordi? E allora, estate del 1979, un 45 giri che poi confluirà nell'album Viva dei Pooh. Il 45 giri in questione si intitola Io sono vivo.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità. Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

splendida giornata, splendida anche questa canzone del Blasco, e sarà sicuramente una splendida giornata iniziata proprio con l'appuntamento di Luca Casciani come ogni giorno dal lunedì al venerdì tra le 7 e le 10, e ora con Paolo Famiglietti in sostituzione della Strana Nostalgia, che tornerà regolarmente in onda con Fabio Martini a partire da lunedì prossimo, ovviamente qui su RTR 99, ti ricordi. Adesso 22 luglio 1978, in quella lontana data la cantautrice Patti Smith era nel pieno della sua tournée estiva europea a supporto dell'album Easter, sostenuto soprattutto dal singolo Because the Night, scritto con Bruce Springsteen, che l'aveva consacrata a livello internazionale. E allora, il 22 luglio del 78, la Patti Smith Group, quindi Patti Smith con la sua band, era impegnata nello specifico in una esibizione dal vivo a Reading in Inghilterra, nel celebre Festival Rock. Tra l'altro, se amate Patti Smith, è più vicino di quanto voi possiate immaginare, perché il prossimo 27 di luglio sarà al Circo Massimo a Roma per una serata evento da non perdere assolutamente. Intanto, per recuperare quell'emozione, andiamo proprio nel 1978 a riscoprire le note indimenticabili di Because the Night. Ovviamente qui e solo qui su RTR 99, ti ricordi, c'è Patti Smith.

Direttamente dal 1978 la casa in via del campo di Franco Simone, che come sapete qui su RTR 99 ti ricordi è di casa, come si suol dire, e ieri devo dire che i social si sono veramente scatenati per questo suo compleanno. 77 anni, lo possiamo dire tranquillamente, insomma non è assolutamente un segreto, è stato reso pubblico appunto da tutti i social che calorosamente gli hanno formulato gli auguri di buon compleanno a questo bravo cantautore pugliese. Adesso è la volta di un po' di anni 90 con Slow Hand, così lo chiamano simpaticamente tutti i suoi estimatori. Eric Clapton arriva con Change the World qui su RTR 99, ti ricordi?

0: www.radio99.it.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
8: Devi aprire la pagina deghi.it.
9: Devi curiosare e scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
6: Poi devi solo cliccare.
9: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
6: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
10: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
7: Devi provare.
6: Devi fidarti.
7: Perché se non devi, non ci credi.
11: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
12: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
11: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
12: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista, sole e anche sole graduati.
11: Uffa, sapevi già tutto. Meglio così, pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
13: Yeah.

Grande momento, i primi anni 70 per Massimo Ranieri, giovanissimo ma già pieno di successo. Per la seconda volta vinceva Canzonissima con Erba di casa mia, ritrovata qui su RTR 99, ti ricordi. Adesso parliamo di cinema, ma al tempo stesso anche di TV, con i commenti il giorno dopo alla consegna dei Nastri d'Argento, avvenuto la sera del 21 luglio nel prestigioso anfiteatro greco di Taormina. E come per i Davide di Donatello, che per la regia del miglior film italiano hanno diviso la celebre statuetta tra Federico Fellini e con la sua E la nave va e il film di Ettore Scola Ballando Ballando, anche la battaglia dei nastri è finita in parità tra Fellini, appunto, con E la nave va, e il regista Pupi Avati con il suo Una gita scolastica, che oltre a dividersi il riconoscimento prestigioso hanno visto attribuire dalla giuria di qualità per il loro film altri 4 nastri d'argento ciascuno. Ovviamente La notte dei nastri, trasmessa su Rai 1, è officiata dal buon Pippo Baudo, che presenta in anteprima tutti gli appuntamenti di Taormina, arte a me molto cari, e mi parte anche la lacrimuccia. 1984, da sottolineare con gli U2 di Pride in the Name of Love.

Su RTR 99 ti ricordi, scritta proprio di suo pugno, il testo è proprio suo, questa Mi manchi, dedicata all'ex marito Bjorn Borg, un album insomma un po' nostalgico, ma fu un grande successo nell'estate del 1993, questa canzone di Loredana Bertè. Adesso restiamo in Italia, anche se i prodotti sono andati bene anche all'estero, con gli italianissimi Fratelli La Bionda, che hanno fatto esplodere la Italo Disco in tutta Europa e non solo, con una canzonetta facile se volete, ma insomma rimasta molto molto nel tempo, soprattutto nei revival anni 70-80 che la Rai, la vecchia mamma Rai, ci ripropone ogni tanto, magari nelle puntate di Disco Ring. Stiamo parlando di 1, 2, 3, 4, Give Me Some More. E allora andiamo nel 1977 con i Didi Sound.

0: leech, you broke it. I love you over. Ciao.
1: RTR 99, ti ricordi? Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. Tanfis 8.99, TAEG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
2: Solo da Fiori si acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionariafiori.it.
3: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese, l'estate a un altro livello.
4: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
5: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
6: È la mia nuova acqua di casa.
7: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine diretta

Una vera e propria rivelazione in quel 1984, Luca Carboni, che già nell'ambiente, diciamo, discografico funzionava come autore e soprattutto per valido collaboratore per Lucio Dalla e gli Stadio, nel 1984 arrivò questo suo album d'esordio intitolato Intanto Dustin Hoffman non sbaglia un film. E anche noi speriamo di aver sbagliato un colpo, anche con questa ci stiamo sbagliando, su RTR 99, ti ricordi, pochi minuti e saranno le 11, in compagnia di Paolo Famiglietti, ma in compagnia anche di quel suono che arriva dagli anni 60, quel suono Motown che per anni ha distinto fenomeni come i Jackson 5, insomma la musica di Stevie Wonder, Smokey Robinson e perché no anche il gruppo dei Four Tops, proprio quelli di Reach Out, I'll Be There. Oggi li ascoltiamo su RTR 99, ti ricordi, dal 1964, i Four Tops, quelli di Baby, I Need Your Loving, in questa mattinata di mercoledì.

0: Sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Gli spazzolini elettrici serie 1100 Philips e Sonicer sono a €19,90 e per la rasatura c'è Philips One Blade a €24,90. Rade, regola e rifinisce la barba di qualsiasi lunghezza. Trovi anche Philips One Blade 360 Face and Body a €39,90 e con ogni Philips One Blade o Sonicer in omaggio un poggio borsa da tavolo. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
6: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
5: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

un mezzo tempo, come si dice in ambito così musicale, che però ha funzionato molto molto bene in Hit Parade. Sicuramente uno dei grandi successi insieme a Balla di Umberto Balsamo era il 1977 dell'Angelo Azzurro. 11:05 minuti, parliamo di televisione, ma al tempo stesso parliamo anche di musica, perché Hit Parade, i successi della settimana, era un programma che andava in onda sulla prima rete della Rai con la firma di Antonello Caprino e la presentazione di Flavia Fortunato, che avevamo già visto al Festival di Sanremo, ma anche di Carlo Conti, come dire, in erba per quanto riguarda le sue trasmissioni, che poi otterranno sempre più successo. Con la regia di Luigi Bonori, il programma andava in onda alle 22:15 proprio su Rai 1, e nello specifico in questo 22 di luglio del 1985 probabilmente ci sono stati anche loro, i King, con The Taste of Your Tears. Li ritroviamo sicuramente qui nella mattinata firmata RTR 99, ti ricordi? La musica dei King.

0: RTR 99 ti ricordi?
1: Supera i 400.000 ascolti settimanali. Se vuoi far conoscere la tua attività, siamo pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99 ti ricordi?
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
3: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

Il Festival di Sanremo ci dà sempre degli ottimi spunti per scegliere la musica di RTR 99 Ti Ricordi, in questo caso l'edizione 81 che vedeva Zarrillo protagonista con Su quel pianeta libero. Adesso c'è la Domenica del Corriere protagonista, questo settimanale del Corriere della Sera, in edicola il 22 luglio del 1972, e offriva questa guida al mondo subacqueo, quindi anche un articolo insomma molto estivo. E poi l'inchiesta A che cosa serve il Ministero della Gioventù, per poi proseguire con la cucina regionale italiana, e poi il diario segreto di 3131, questo famoso appuntamento radiofonico molto seguito soprattutto negli anni 70. Questa era la Domenica del Corriere, uno spaccato, la copertina di quel 22 luglio 1972. Ma in quell'anno devo dire la musica italiana ma anche internazionale offriva tantissimi spunti per ascoltare delle belle canzoni. Questa in particolar modo, almeno in Italia, è la più famosa di Lou Reed, ma insomma non solo in Italia, anche nel resto del globo. Lou Reed dal 1972 arriva con Walk on the Wild Side qui su RTR 99 Ti Ricordi.

tranne qualche piccola parentesi, soprattutto da parte di Celentano, l'amore coniugale cantato nella coppia più bella del mondo. Tra l'altro, insomma, qui su RTR 99, ti ricordi, sottolineiamo questo 45 giri, questo successo di Claudia Mori e Adriano Celentano, firmato da Paolo Conte, oltre che da Beretta e Del Prete. Adesso un salto negli anni 90, in questa mattinata di mercoledì, con Mijiur e il suo successo del 1996 che si chiama Brief. Ovviamente qui su RTR 99, ti ricordi?

0: 99? Ti ricordi?
1: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
0: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le info su mcdonalds.it.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2,000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo €7,650, 36 rate, rata finale €17,056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
6: Zanza, pupu, fuggiamo! Allarme spray!
7: Solo uno spray da supermercato.
8: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet. Chiamate il prete.
9: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.

contro i ladri. Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.

Canzone che partecipò al Festival di Sanremo, ma lo vinse anche nel 1977, Bella da morire, con gli Homo Sapiens, qui su RTR 99, ti ricordi? La buona mattinata rinnovata di Paolo Famiglietti è un prezioso consiglio, perché se dovete spedire qualsiasi oggetto, non importa dove, c'è la soluzione per voi, si chiama Edgar Trasporti. Potete chiamare Edgar per avere una consulenza, perché Edgar Trasporti ha corrispondenti in tutto il mondo. Edgar Trasporti, quindi spedizioni internazionali, trasporti via mare, via aerea, via terra, pratiche doganali import-export, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il partner ideale per la vostra azienda, perché vi accompagna lungo tutto il processo di spedizione. Dove si trova? Ma naturalmente a Roma, all'interno di Commerce City, e risponde allo 06 6500 4225. Lo ripeto, 06 6500 4225. Comunque potete visitare anche il sito internet per saperne di più, edgartrasporti.com, www.edgartrasporti.com. lo diciamo spesso e lo ribadiamo in questa mattinata di mercoledì, Edgar Trasporti, perché i trasporti e la logistica, quando sono efficaci, fanno la differenza. All'interno di Commerce City qui a Roma, oppure allo 06 6500 4225. Edgar Trasporti è un consiglio firmato RTR 99, ti ricordi?

E questa era l'incantevole Spalle al muro, il grande istrione musicale Renato Zero, dal 1991 e dal Festival di Sanremo di quell'anno, qui su RTR 99, ti ricordi. Adesso parliamo di pietre rotolanti, proprio loro, i Rolling Stones, che il 22 luglio 1978 si trovavano nel pieno del loro tour americano per promuovere l'album Some Girls, che tra l'altro dominava le classifiche proprio degli Stati Uniti quel 22 luglio 1978, e l'album si trovava stabilmente al primo posto della classifica americana, forte di una canzone come Miss You e Diamine. E allora la ritroviamo in questa mattinata di mercoledì qui su RTR 99, ti ricordi?

0: tutte le modalità di ascolto su rtr99.it.
1: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. Tanfis 8.99, TAIG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
3: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionariafiori.it.

Fisiognomica, così si intitolava questo 15° album in studio pubblicato dal maestro Franco Battiato nel 1988, e uno dei brani di punta era proprio Ti vengo a cercare, canzone che poi è presente anche in una celebre scena del film Palombella rossa di Nanni Moretti, ma anche nella fortunata serie di Rai 1 Imma Tataranni sostituto procuratore. Insomma, un successo senza fine per il maestro Battiato. E Ti vengo a cercare, noi andiamo sempre a cercare ricordi, in questo caso dal 1960 la At Last, classica di Etta James, arriva a pochi minuti dalle ultime notizie dall'Italia e dal resto del mondo, quindi tra poco linea alla nostra redazione, ma subito la bella e potente voce di Etta James con questo classico come At Last. Ovviamente qui su RTR 99 Ti ricordi.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Chiediamo giustizia ma condanniamo le violenze della manifestazione di Bologna. Così Yosra Fakir, la nipote dell'uomo morto a Bologna durante l'intervento di polizia, intervenuta in Senato in una conferenza stampa promossa dalla senatrice ABS Ilaria Cucchi.
3: Ci dissociamo completamente dagli scontri. Il dolore che stiamo vivendo è enorme, ma non può e non deve trasformarsi in violenza. Noi vogliamo la verità e vengano accertate le responsabilità.
2: Si attenua il caldo, ma l'Italia è divisa a metà dalla meteo. Pioggia, grandine, vento nel ferrarese, in tilt la circolazione sulla 13. Emergenza incendio al sud, fiamme nel centro abitato di Santo Stefano Quisquina in provincia di Agrigento. Oltre 100 persone sgomberate a Cagliari, rogo all'ospedale di Brozzu. Un custode di un'azienda elettromeccanica nel bolognese ha rischiato di emulare il caso Ruggero. Per mettere in fuga i ladri ha sparato diversi colpi di pistola che sono andati a vuoto, conficcandosi in un muro. L'uomo, 63 anni, è stato denunciato perché era abusivo, possedeva un porto d'armi scaduto dal 2014. È tutto, buona giornata da Gianni De Gaetano.

0: Olio Fresco Citterio dal 1878 sa di felicità.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 54 lavaggi a 5,90 euro. Approfitta subito dell'offerta. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. Trovi il nuovo numero mensile a 1 euro. Enigmi, curiosità e un inserto per i più piccoli. Chiedi la tua copia in negozio. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi, direttamente da Il mio canto libero e i primi anni 70 rivissuti con Lucio Battisti, con questa canzone che poi fu ricantata veramente tantissimi. Beh, ricordiamo anche la versione che ne fece Andrea Mingardi, ma precedentemente, perché Mingardi la fece negli anni 90, nel 1989 la ripropose e anche con grande, insomma, consenso la nostra signora della canzone, Mina. Da Lucio Battisti a Juice Newton con un classico come Angel of the Morning. Siamo nel 1981, almeno musicalmente, su RTR 99, ti ricordi?

0: unica sede.
1: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio Opilatium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilatium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.

Nell'estate del 1984, con il cuore direbbe qualcuno, arrivava proprio questo album di Antonello Venditti che si intitolava, giochiamo ovviamente un pochino con i titoli, Cuore, conteneva Notte prima degli esami, Ci vorrebbe un amico, c'era anche questa dolcissima Stella che nel 1984 indubbiamente illuminò questo album, tanto da renderlo poi comunque famoso anche al presente, perché con le varie riedizioni è stato ristampato in formati particolari come 45 giri, con il vinile rosso, insomma, tutte ghiotte occasioni per i collezionisti di vinile. A proposito di vinili, nel 1974 ce n'erano veramente tantissimi, ma la caratteristica in Hit Parade è che molte canzoni conquistavano le posizioni alte della classifica grazie ad uno strumentale che poteva essere Love Steam della Love Unlimited Orchestra o anche il sound di Philadelphia con Mother, Father, Sister and Brother. C'era anche la famosa Soleado di Daniel Santa Cruz Ensemble, che non fu solo un successo italiano ma anche internazionale. Ma a proposito di successi internazionali, c'è questa El Bimbo che ha fatto letteralmente il giro del mondo, e non solamente nelle classifiche, anche spesso inserita in alcune colonne sonore, anche a volte a mo' di sfottò, perché è stata usata anche in quella maniera, come nel famoso film Distretto di Polizia. Bimbo Jet, allora, da quel 1974 con El Bimbo.

Il 1994, protagonista nella mattinata di RTR 99, ti ricordi, con il doppio album della signora della canzone Mina, in questo caso con gli Audio 2, con una canzone scritta proprio da loro, una canzone che andò moltissimo in radio e fece vendere anche l'album sull'onda di questa Rotola la vita. E poi insomma c'erano tanti altri riferimenti, come è solita fare Mina, almeno in quel periodo, un album di cover, un album di inediti, e tra gli inediti anche Rotola la vita. Adesso invece rotoliamo verso gli anni 80 con Psychedelic Furs e la loro Heaven su RTR 99, ti ricordi?

0: ascoltaci in DAB Digital Radio. Scopri dove
1: su rtr99.it.
2: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
3: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
2: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
7: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.

Non ci facciamo mancare anche il lento, eh? Ci sono anche le persone che vanno in pista e si vogliono scatenare, però anche noi siamo dei romanticoni. E allora quella carezza della sera, i New Trolls su RTR 99, ti ricordi? Ed ora vi parlo di Autocentro Saxa Rubra, dove trovate tutto quello che serve per ripristinare perfettamente la vostra automobile dopo un sinistro. Quindi personale specializzato e qualificato, macchinari di ultima generazione e prezzi soprattutto molto competitivi. Se avete ragione, in caso appunto di un incidente, non dovete preoccuparvi di nulla, perché Autocentro Saxa Rubra curerà tutta la parte burocratica, contatterà la vostra assicurazione, la visita del perito e il risarcimento del danno, senza che dobbiate pensare a nulla e anticipare soprattutto neanche un euro. In più, da Autocentro Saxa Rubra trovate una officina meccanica interna con la possibilità di effettuare dei tagliandi senza perdere la garanzia della casa madre, lavaggio della tappezzeria interna, lucidatura dei fari e cambio delle gomme. Tutto questo in via Falcade 48. Il telefono è lo 06 3321 181. autocentrosaxarubra.it è l'indirizzo internet. Vi ripeto l'indirizzo: a Roma in via Falcade 48, oppure allo 06 3321 181. Autocentro Saxa Rubra, un altro dei preziosi consigli di RTR 99, ti ricordi?

Maledette male lingue da Sanremo 94, anche Ivan Graziani nella mattinata di RTR 99, ti ricordi? Le ultime battute in mia compagnia, in compagnia di Paolo Famiglietti, poi arriverà anche Davide Guarnieri per questo mercoledì 22 di luglio fino alle 16. Intanto andiamo nel 1979, considerando come opera prima, insomma, staccato dai Jackson 5, Michael Jackson e il suo Off the Wall, album che conteneva la ritmata Don't Stop Till You Get Enough, ma anche la romantica Rock With You, che ascoltiamo qui su RTR 99.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con le Stata italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. Tanfis 8.99, TAIG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
3: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia, concessionariafiori.it.
4: Dopo una giornata passata in ufficio, bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
5: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o Edgar Trasporti.com.

con Eros Ramazzotti e la sua terra promessa, anche in questo caso una canzone che arriva da un fortunato Festival di Sanremo, che poi per lui sarà una sorta di triade, no? A seguire una storia importante e poi la vittoria nell'86 con Adesso Tu. Arriviamo al momento dei saluti, a pochi minuti dalle 13. Sta già pronto, già fatto la prova al microfono e anche la cuffia, David Guarnieri, che vi terrà compagnia fino alle 16, e poi Teo Bellia dalle 16 alle 20 su RTR 99, ti ricordi. Noi torniamo domani mattina puntuali alle 10 dopo Luca Casciani. Intanto, mamma mia, c'è lui, The Voice, che cosa dire di più? Titolo e nome. Strangers in the Night, Frank Sinatra su RTR 99, ti ricordi. A domani.

0: passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Buon pomeriggio, 13 e un minuto primi, eccoci qui. Mercoledì 22 di luglio 2026, RTR 99 ti ricordi? Ciao da David Guarnieri. Salutiamo, ringraziamo e ossequiamo naturalmente Paolo Famiglietti, che ritroverete domani a partire dalle ore 10 fino alle 13, naturalmente nella mattinata di RTR 99 ti ricordi. David invece vi accompagnerà fino alle ore 16 e iniziamo proprio alla grande con chi? Con Riccardo Cocciante.

1979, un Riccardo Cocciante che ci ha tenuto compagnia su RTR 99, ti ricordi? Ultimo disco realizzato con Marco Luberti, per poi ritrovarlo in anni un pochino più recenti, e cominciò poi nell'80 questa traversata, questa cavalcata con Mogol, coautore particolarmente fortunata, con dischi come Cerva Primavera, Cocciante e via dicendo. E dopo Riccardo Cocciante e la sua Io Canto arriva un amante part time, ironia, bravura e musicalità ai massimi livelli, con chi? Con Stevie Wonder, Part Time Lover su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Oltre 400.000 ascolti a settimana. Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375 922 7663. RTR

0: unica sede.
1: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
2: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
1: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
2: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista, sole e anche sole graduati.
1: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così. Pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
3: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fontenuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
4: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
5: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri i nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

13:17 minuti primi, RTR 99, ti ricordi, con David e soprattutto con i Mattia Bazar, quarti classificati al Festival di Sanremo del 1983, con questo motivo famosissimo che vinse il secondo premio della critica istituito proprio nel 1982, appunto la seconda edizione di questo riconoscimento importantissimo andò proprio al gruppo di Antonella Ruggero. 1978, un 22 di luglio, con un sabato da vivere televisivamente parlando, con cosa lo scopriamo subito. Alle 20:40 sulla Rete 1 Rai va in onda A Colori, il gioco spettacolo in onda dall'Auditorium di Napoli intitolato Mille e una luce, uno spettacolo con giochi, diciamo un po' come un campanile sera di nuova versione, questa sfida tra paesi, nella fattispecie in rappresentanza del Friuli Venezia Giulia, Lignano Sabbiadorio, mentre per la Basilicata Melfi. A condurre lo spettacolo è l'ingegner Luciano De Crescenzo, debuttante in TV nel Varietà, affiancato da Claudio Lippi e soprattutto con la sigla finale cantata da Mina, famosissima ancora ancora ancora. Ma noi ancora vi proponiamo successi, in questo caso dal 78, John Travolta, Olivia Newton-John su RTR 99, ti ricordi.

ricordi il suo primo grandissimo successo, lanciato naturalmente ad un disco per l'estate del 1967. La canzone non vinse, si piazzò tra virgolette solo al quinto posto, ma dominò le classifiche estive di quell'anno. Insomma, fu la grande rivelazione canora, un successo che naturalmente continua a persistere per il cantante pugliese fino ai nostri giorni. Adesso cambiamo completamente scenario musicale con un album di enorme fortuna intitolato Nevermind del 1991 e parliamo dei Nirvana di Kurt Cobain. Il secondo singolo fortunatissimo si chiama Comes As You Are e qui lo ritroviamo nel mercoledì di RTR 99. Ti ricordi?

0: Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. I bipacchi di dentifrici Mentadent della linea Core sono a 2,49 euro. I dentifrici Protect Plus e White Now sono a 2,49 euro. Completa l'igiene orale con gli spazzolini Mentadent e Technique a 1,29 euro. E acquistando tre prodotti Mentadent, il meno caro è in omaggio. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Windfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
3: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977. La beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere? Di un fantastico meccanico? Di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.

Tutto il resto è noia. Franco Califano su RTR 99. Ti ricordi, dopo qualche album registrato tra il 72 e il 1976, arrivò il successo commerciale anche per il cantautore romano, dopo tante canzoni importanti scritte per i maggiori interpreti della musica italiana, da Mina, Peppino Di Capri, da Ornella Vanoni a Vianella e via dicendo. E adesso il 1982, classifica statunitense degli album più venduti, quella di Billboard naturalmente. Vediamo un po' la top 5 del 22 di luglio, appunto di 44 anni fa. Quinto posto per Still Life, Rolling Stones. Numero 4, Toto 4 dei Toto. Numero 3, Dar degli Human League. Numero 2, Always on My Mind, Willie Nelson. E al primo posto Asia degli Asia. E in 51esima posizione, con 9 settimane all'attivo, l'album Street Opera di Ashford and Simpson, e ascoltiamo il famosissimo singolo Street Corner proprio qui su RTR 99. Ti ricordi?

Sei così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci, così severi, perfino il tempo si è fermato ad aspettare.

più. Luca Barbarossa, vincitore al Festival di Sanremo del 1992 con Portami a ballare, l'abbiamo ritrovata in questo mercoledì 22 di luglio su RTR 99, ti ricordi? E adesso ritroviamo un successo internazionale, siamo nel 1971 con il terzo album nella lunga carriera musicale di Rod Stewart. Il titolo dell'album è Every Picture Tells a Story, ogni immagine racconta una storia. Il singolo estratto vedeva sul lato A una canzone del 65 di Tim Hardin intitolata Reason to Believe, ma a funzionare di più è il lato B del singolo che ascoltiamo subito, si chiama Maggie May, 1971 come detto su RTR 99, ti ricordi?

0: Ascoltaci dal tuo smart speaker Amazon. Chiedi
1: Alexa, ascoltiamo RTR 99, ti ricordi?
2: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
3: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
2: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
4: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
5: E che fai? Chiudili fuori casa.
6: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
7: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
6: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
8: Quindi dopo aperitivo?
9: No, oggi ho il dentista.
8: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
9: E perché?
8: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
9: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
8: Faccio di meglio, ti accompagno.
10: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

Giuni Russo, un'estate al mare, RTR 99, ti ricordi? Un successo davvero travolgente per la cantante palermitana, con tanto di vittoria nella categoria giovani del Festival Bar, appunto dell'82, denominata Disco Verde, l'ultima tra l'altro trasmessa in Rai prima di approdare, diciamo così, sulle reti Fininvest che oggi conosciamo come Mediaset. E adesso arriva il terzo album di Simon & Garfunkel, intitolato Parsley, Sage, Rosemary and Thyme, e questo mix di due canzoni splendide, Scarborough Fair, Canticle, tutta per voi su RTR 99, ti ricordi?

0: 178 sa di felicità.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fu-

fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

Sono le 14:05 di questo mercoledì, caldo mercoledì di luglio, 22 di luglio 2026. Abbiamo riascoltato i Pooh con Stare senza di te. L'album era Il cielo è blu sopra le nuvole. In effetti, malgrado il caldo, il cielo è davvero blu e ci fa piacere ritrovarlo così, no? È una delle poche certezze della nostra vita. E ora, beh, continuiamo con questo filone romantico, questo pomeriggio con sentimento, con Paul McCartney, il suo film del 1984, Give My Regards to Broad Street. Fu un sonoro flop al botteghino e anche a livello critico, ma il singolo estratto dalla colonna sonora funzionò tantissimo e giustamente. No More Lonely Nights, RTR 99, ti ricordi Paul McCartney? I can

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
3: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
4: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria. Affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
5: È la mia nuova acqua di casa.
6: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
5: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazione allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.
7: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.

Sanremo è sempre Sanremo 1986, Rossana Casale su RTR 99, ti ricordi, con questo bel motivo di Guido Morra e Maurizio Fabrizio intitolato Brividi. Ed ora il 1996 con una classifica, ma non parliamo di dischi, in questo caso di libri, e andiamo a vedere la classifica dei più venduti nella settimana del 22 di luglio, appunto di 30 anni fa. E troviamo al primo posto nella classifica di narrativa, sapete bene che le classifiche letterarie vanno secondo categorie, appunto librarie. Al primo posto nella narrativa Bella vita e guerre altrui di Mr. Pyle Gentiluomo, romanzo vincitore del premio Strega 1996, scritto da un giovane Alessandro Barbero. E poi per la saggistica in testa c'è Enzo Biagi con il libro intitolato Quante donne. La narrativa straniera vede primeggiare John Grisham con La giuria. E per I tascabili, il romanzo di Enrico Brizzi, Jack Frusciante, è uscito dal gruppo, tra l'altro primo nella classifica generale di vendita. Restiamo nel 1996 con una band danese, i Michael Learns to Rock, con Someday su RTR 99, ti ricordi?

Ricordi con Scende la pioggia, versione italiana di Eleanor dei Turtles, canzone che permise a Morandi di conquistare Canzonissima nel 1968-69. E adesso 1971, 22 di luglio, la ragazza del momento è senz'altro Novella Calligaris da Bolzano, in questo caso con una gara spettacolare, un ottimo record per gli 800 stile libero con 9 minuti 20 secondi e 9 decimi. Fra l'entusiasmo del numeroso pubblico accorso a questa seconda e ultima riunione in un meeting davvero riuscito. Complimenti a lei e naturalmente tornando indietro i 55 anni e ascoltiamo dal 71 Without You, Harry Nilsson su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, facci sentire un'altra musica, una nuova canzone, muoviti.

0: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
2: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio, 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 12.65. Salvo approvazione Stellantis Financial Services.
4: Sono da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionariafiori.it.
5: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2.000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it, inserendo il codice sconto RTR99, o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Oplatium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

Alle 14:37 minuti primi abbiamo ritrovato Marcella Bella con la sua prima e fortunatissima partecipazione al Festival di Sanremo, quella del 1972. Naturalmente abbiamo riapprezzato e avete riapprezzato, o voi amici e voi amiche di RTR 99 ti ricordi, questa Montagne Verdi firmata da Giancarlo Bigazzi e da Gianni Bella, che permise alla bella e brava cantante siciliana di debuttare appunto nel Sanremo del 72 ed essere poi la rivelazione assoluta di quel festival. Ci furono altre debuttanti, non so, ricordiamo Carla Bissi, ossia Alice, poi Marisa Sacchetto, Angelica e Delia, poi divenuta più nota come Delia Gualtiero, ma ad avere un successo rilevante, come abbiamo naturalmente saputo e ben sappiamo, fu proprio Marcella con questa celebre canzone. E adesso un 1981, un anno d'oro per Daryl Hall and John Oates e il loro decimo LP, forse il più fortunato, intitolato Private Eyes, e la canzone che vi facciamo ascoltare è I Can Go For That su RTR 99 ti ricordi?

Una vitata mediano su RTR 99, ti ricordi la voce di Ligabue? Beh, naturalmente nella canzone che abbiamo appena ascoltato si cita un calciatore famosissimo, insomma, dell'Inter e della Nazionale, Gabriele Orealli. E continuiamo a parlare di calcio, perché il 22 luglio del 1978 si chiude il calciomercato, definito il più tormentato del dopoguerra addirittura. In extremis il Milan compra Stefano Chiodi per l'attacco, per ciò che riguarda la stagione 78-79, che vedrà vincere proprio lo scudetto alla squadra rossonera. E il 78 è l'anno dell'ennesimo successo per Bob Marley and the Wailers, che è l'album, la canzone Is This Love, su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: È la mia nuova acqua di casa.
2: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
1: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
3: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 482. Cartolinformatica.it.

come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce l'amore, un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cuore.

0: quando nasce un amore.
1: RTR 99, ti ricordi ancora un Sanremo, quello del 1988 con la voce di Anna Oxa e Quando nasce un amore. Ritorniamo nei favolosi anni 60, precisamente il 1962 con The Contours e il loro maggiore successo, poi riproposto più o meno in quel periodo da Brian Poole and the Tremolos e da Dave Clark 5. La canzone è Do You Love Me, tutta per voi nel mercoledì di RTR 99, ti ricordi? You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

0: RTR 99
1: ti ricordi? RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: Bentrovati, tensione alta alla Camera sul caso dell'ex sottosegretario Delmastro. La giunta per le autorizzazioni ha detto no alla richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat tra Delmastro e il socio ristoratore Mauro Carroccia. La decisione passerà ora all'Aula per il verdetto definitivo. E la scelta della giunta ha scatenato la dura reazione dei senatori 5 Stelle che hanno occupato i banchi del governo esibendo cartelli con la scritta fuori le chat. Tragedia a Monte Rotondo vicino Roma, un bimbo di 5 anni è morto in piscina durante il centro estivo. Il bambino si sarebbe immerso in una vasca riservata ai più piccoli con l'acqua molto bassa, dopo avrebbe avuto un malore. I soccorritori hanno tentato invano le manovre di rianimazione, sul posto i carabinieri e il PM della Procura di Tivoli. Temporali al nord, caldo al centro-sud, Malaffa concede una tregua, oggi bolino rosso in 6 città a dispetto delle 18 di ieri. Stamani nuova ondata di maltempo sul ferrarese, pioggia, grandine, raffiche di vento, in particolare sulle frazioni e sull'area sud della città. Ed è tutto, a più tardi.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. L'ammorbidente concentrato Chantecler da 57 lavaggi a 1,49€. La tecnologia con perle di profumo rilascia gradualmente la fragranza per una sensazione di freschezza fino a 100 giorni. E per la pulizia delle superfici di tutta la casa prova i detergenti Quasar. Vetri, bagno, legno e tutti gli altri spray sono a 2,19€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

ricordi quanto è bella lei. Gianni Nazzaro trionfò al disco per l'estate del 1972 e arrivò anche al primo posto in classifica con questa canzone, la più nota senz'altro del suo repertorio. Adesso un vero e proprio proclama, un album intitolato Reg Stride Bag, ossia Reginald Kenneth Dwight, il vero nome di Elton John, colpisce ancora. Effettivamente questo album riportò Elton John ad un trionfo assoluto di vendite anche in Italia, soprattutto con A World in Spanish. Su RTR 99 ti ricordi.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Supera i 100.000 ascolti giornalieri. Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?
2: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
3: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
2: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
3: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista sole e anche sole graduati.
2: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così, pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
4: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374, info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
5: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

oggi a una figura femminile, in questo caso ad opera di Jenny Togni, Giulia. Su RTR 99 ti ricordi questo successo molto piacevole dell'estate 1984. Un'estate che ci permette di ritornare indietro di qualche annetto, 1970, 22 di luglio, con alcune sale cinematografiche aperte per proporre film della stagione oppure appena trascorsa, oppure dei classici del cinema di anni precedenti. Beh, questo è fresco fresco, si chiama MASH di Robert Altman, film che conquistò il primo premio al Festival di Cannes del 1970, ovviamente interpretato da Donald Sutherland e da Elliot Gould. E poi altri film del passato, come vi dicevo, come Nevada Smith, interpretato da Steve McQueen e da Carl Malden per la regia di Harry Hathaway. E poi il mito di James Bond, in questo caso riletto, diciamo, in chiave ironica, con James Bond 007 Casino Royale, con Peter Sellers, Ursula Andress e David Niven, più musiche di Burt Bacharach. Restiamo nel 70, Creedence Clearwater Revival su RTR 99. Ti ricordi?

Suonare la premiata Forneria Marconi, l'anno 1980, canzone che tra l'altro venne inclusa anche nell'album Cervo a Primavera e riproposta da Riccardo Cocciante. Oggi però abbiamo ascoltato la versione originale, naturalmente con la voce di Franzi Cioccio. E adesso un altro gruppo, la boy band più famosa degli anni 90, senz'altro i Take That, con il loro album intitolato Nobody Else, un successo clamoroso, e soprattutto per questa canzone intitolata Back for Good, interpretata dal leader della band, ossia Gary Barlow. Eccoli qui i suoi amici Take That su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua app.

0: gusti che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
3: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
2: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 12.65. Salvo approvazione Stellantis Financial Services.
5: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia, concessionaria Fiori.
6: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

Questi con la sua Perché no, sua e di Mogol naturalmente, l'album era Una donna per amico. Amiche, amici di RTR 99, ti ricordi? Adesso voglio darvi un ottimo consiglio, mi raccomando ascoltate attentamente, vi parlo di Opilatium, l'olio, ma solo quello buono ed italiano, è alla base della dieta mediterranea. Consumare un olio di qualità non è solo un piacere per il nostro palato, ma anche un valido aiuto per stare bene. Opilatium è un consorzio di 2000 produttori. Per chi ascolta RTR 99, ti ricordi, c'è un'offerta imperdibile. Attenzione, parliamo di Passio, un olio certificato italiano che potrete acquistare a un prezzo davvero incredibile, introvabile. Due latte da 5 litri a 109 euro, oppure 4 latte sempre da 5 litri a 199 euro. In versione bio lo stesso olio vi verrà a costare 129 euro per quel che riguarda le due latte da 5 litri, oppure 219 euro 4 latte da 5 litri. Per ordinarlo, qualificandovi sempre, importantissimo, quali ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, potrete chiamare lo 0774 615 115. Ve lo ripeto, 0774 615 115, oppure recandovi sul sito opilatium.it. Mi raccomando, opilatium.it, usate la T naturalmente alla latina, chiaramente, digitando il codice RTR99. Quindi Opilatium, un olio che farà davvero al caso vostro perché è stupendo. Un consiglio naturalmente di RTR99, ti ricordo.

Canzone per te, canzone vincitrice del Festival di Sanremo 1968, naturalmente, Sergio Endrigo. Invece, 22 di luglio 1975, una notizia di cinema, torna appunto sul grande schermo, torna a dirigere un film uno dei grandi maestri del nostro cinema, ossia Luchino Visconti, che porta sul grande schermo per l'appunto un romanzo di Gabriele D'Annunzio intitolato L'Innocente del 1892. Il film viene annunciato con questo cast: Giancarlo Giannini, Laura Antonelli, Rina Morelli, Jacqueline Bisset e Andrea Giordano. In realtà al posto di Jacqueline Bisset arrivò Jennifer O'Neill e al posto di Andrea Giordano arrivò Marc Porel, ma il film fu proprio l'ultimo girato da Visconti. Restiamo nel 75, All By Myself su RTR 99, ti ricordi Eric Carmen?

0: solo uno spray da supermercato?
1: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet, chiamate il prete!
2: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro. Euro rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. Tanfis 8,99, TAIG 12,65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
4: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia, concessionariafiori.it.
5: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location, perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493, telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

tempo non torna più, come è vero, come giustamente affermava Fiorella Mannoia nel 1988. RTR 99, ti ricordi, amiche, amici carissimi, siamo arrivati alla conclusione per quel che riguarda la prima parte del pomeriggio musicale, che naturalmente tornerò ad animare domani a partire dalle ore 13 dopo il programma condotto da Paolo Famiglietti. Vi lascio in compagnia di lui, sì, di Teo Bellia, fino alle ore 20 con altre bellissime canzoni e la sua voce inconfondibile. Quindi un ottimo pomeriggio da passare qui su RTR 99, ti ricordi. Ciao a tutti, buona serata.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: RTR 99, ti ricordi?
0: Notizie.
2: Bentrovati. Tragedia in una piscina di Monte Rotondo durante un centro estivo. Un bambino di 5 anni è morto mentre faceva il bagno nella vasca con l'acqua bassa. Sarebbe stato colto da un malore. Vane le manovre di rianimazione degli operatori e poi dei soccorritori giunti con l'elisoccorso, indaga la procura di Tivoli. Proseguono le indagini della procura di Bologna sul caso di Abderrahim Fakir, il 42enne morto durante un fermo di polizia. Elemento chiave il filmato di 20 minuti registrato dalla body cam di uno dei due poliziotti intervenuti, atteso il conferimento dell'incarico dell'autopsia che sarà affidato ad un pool di esperti. Gli Stati Uniti bombarderanno un ponte o una centrale elettrica in Iran per ogni nuovo attacco contro una nave nello stretto di Hormuz. L'ha annunciato il presidente degli Stati Uniti Trump in un messaggio sul suo social Truth. Nel Golfo, undicesima notte consecutiva di fuoco incrociato. Caldo al centro-sud e violenti temporali al nord, in particolare in Emilia-Romagna. Disagi lungo l'autostrada 13, dove una violenta grandinata ha danneggiato centinaia di veicoli. Oggi bollino rosso in 6 città, permane l'allerta arancione in Emilia. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di MaxiBon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo MaxiBon pistacchio. È irresistibile. È MaxiBon.
4: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
5: devi andare su deghi.it.
6: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
7: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
4: E poi devi cucinare per 16.
6: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
8: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Devi provare. Devi fidarti.
4: Perché se non devi, non ci credi.
9: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te. Sempre.
10: Eccoci qui. Cosa succede adesso? Beh, non avete dubbi, arriva la grande musica, i ricordi, le emozioni.

spazi per aprire questo pomeriggio insieme. Oggi, come ieri, come l'altro ieri, non c'è la torre terapia, c'è la bellia terapia, c'è la teoterapy, che è un po' simile al pet therapy, non lo so se funziona. Come va? Com'è questo pomeriggio di mercoledì? Forza, che almeno su Roma il caldo ci lascia qualche piccolissimo spiraglio, un po' meno angosciante, come angosciante la storia di questa Sunday, Bloody Sunday.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Windfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
4: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.

le cose cambiarono perché, come spesso è accaduto e spesso accadrà, il brano è stato premiato dal pubblico perché è stato tra i singoli più venduti in Italia per alcuni mesi. Questa cosa resterà degli anni Ottanta. E andando indietro esattamente di 10 anni, cosa resterà degli anni 70?

quella fine anni 70, quei primi anni 80, e dici: perché di musica così avvolgente che ti abbraccia come questa What a Fool Believes non ne fanno più? Non lo so, ma mi chiedo anche perché non fanno più cose disimpegnate, leggere come questa che arriva ora, eh? Noi andiamo al 60 addirittura e si parlava di un animale bizzarro. Vediamo se qualcuno di voi già ha identificato, eh? Sì, l'accompagnamento di archi è piuttosto tipico di quegli anni. Poi le cose cambieranno dopo quest'intro quasi, quasi malinconica. Mina, una zebra a pois.

Quanto tempo è passato e che disimpegno, che leggerezza sana. Una zebra a pua, praticamente un mega dalmata con gli zoccoli. Giochiamo in questo pomeriggio, è mercoledì, stiamo scollinando nella settimana lavorativa.

0: nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Devi arredare il tuo giardino?
2: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. I deodoranti Neutro Roberts Spray, Rolle, Vapo delle linee base sono a 2,39€. Gli spray e Rolle senza italiane Neutro Roberts sono a 2,99€. I detergenti intimi li trovi a 1,79€. E con due prodotti Neutro Roberts, di cui un deodorante, in omaggio il mini deo di essenze italiane Dolomiti. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8,99, TAIG 12,65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
6: Solo da Fiori si acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionaria Fiori.
7: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ampiecamere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.

quando si dice uno splendido 51enne, beh sì, è veramente un 51enne splendido l'album Rimmel di Francesco De Gregori, ma noi ora ci dedichiamo alla vostra sete. Ebbene, in questa stagione la quantità di bevande che trangugiamo a partire dall'acqua è veramente incredibile, però su RTR 99 ti ricordi, indovinate un po', qual è la bevanda preferita? Qual è quella del cuore per tutti noi? Ma sì, è chinotissimo! C'è un'offerta dedicata a tutti voi che ascoltate RTR 99, ti ricordi? Sapete che potete avere 48 bottigliette, 48, tra chinotissima, arancissima e lemonissima, solo a 50 euro, compresa la consegna su Roma. E non è finita qui! In omaggio ci sono 24 bottigliette di gassosissima! Così la sete sparisce, ti lascia tanto, tanto, tanto gusto. Bisogna chiamare un numero e dire ehi là, io ascolto RTR 99, ti ricordi? Anche se non dite ehi là, non fa niente. Numero da chiamare 06 944 28713. Ve lo ripeto, 06 944 28713. Se poi volete, è molto facile, andate sul sito e cercate chi

0: questo singolo che fu un grande successo nel 78. Poi lei è stata sfortunata, non ha avuto una grande carriera e non è stata nemmeno una dalla vita facile, insomma se n'è andata presto, ma ci ha lasciato questa bella canzone che ritroviamo come tantissime altre su RTR 99 ti ricordi. Ma ora ci vuole una maestra, una assoluta leader, un personaggio dal carisma inconfondibile.
1: Di gioia, bella di qui. Quante volte devo dirti di andartene? Guarda che se mi arrendo poi, io ti acchiappo, ti straccio, ti strutturo. Se tu parlassi mi piacerebbe chiederti come fai a star bene così solo tu, senza mai rimpiangere nessuna compagnia, solo latte, biscotti, dormire.

fascino storico, anche qualche momento di scandalo, beh, per le cronache che in qualche modo si nutrivano di questi personaggi dalla popolarità immensa. Qui c'è un altro personaggio che ha sempre fatto parecchio parlare di sé. Abbiamo ritrovato Prince. Questa è Purple Rain.

0: RTR 99 ti ricordi. Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
1: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
0: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
1: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista sole e anche sole graduati.
0: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così, pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
5: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio Opilatium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi

Stringimi. Direi che c'è uno struggimento meraviglioso in questa voce di Antonella Ruggero, ma noi vorremmo tutti tornare indietro agli anni 60 e certi momenti. Lo facciamo anche in chiave rock? Ma sì, a noi piace ogni tanto fare di questo su RTR 99, ti ricordi? Troviamo un pezzo di storia del rock. Spencer Davis Group.

0: almeno quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
0: Ah, e allora scialla.
2: Scialla, scialla.
0: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Deghi arredare casa?
4: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
5: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
6: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
5: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
6: E te lo porto io!
5: Deghi provare!
0: Deghi fidarti!
6: Perché se non deghi, non ci credi!
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

ma continuerà alla grande. Un Claudio Baglioni che ci ha fatto spaventare quando ha bloccato il suo mega tour con un problema gravissimo di salute, con una polmonite interstiziale acuta. Tutti gli impegni dal vivo congelati, la paura di non tornare più sul palco, poi pian piano il recupero pieno, la riorganizzazione, il Grand Tour che inizierà con un mega evento e si chiuderà con un mega evento. Due mega eventi a Roma, uno a ottobre 26 e uno a ottobre 27. Poi i dettagli.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Oltre 100.000 ascoltatori ogni giorno. Vuoi far crescere la tua attività? Chiama o manda un WhatsApp al 375-922-7663 e porta la tua pubblicità in onda.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fontenuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
4: Quindi dopo aperitivo?
5: No, oggi ho il dentista.
4: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
5: E perché?
4: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
5: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
4: Faccio di meglio, ti accompagno.
6: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di nuvola o il design essenziale di linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

0: marzo 1981 l'uscita del singolo, ma insomma riprende un po' quella dell'album che era stato realizzato in una grande sala di registrazione molto importante e era una canzone, questa Balla Balla Ballerino, che sulle prime ti stupiva perché non te l'aspettavi da Dalla e poi sentivi che aveva un fascino, un ritmo, una capacità di prenderti e di catturarti che ancora oggi ci porta ad ascoltarla spesso e volentieri. Questa, a proposito di seduzione e di fascino, non è da poco. Poi ne parliamo meglio, perché su RTR 99 ti ricordi, siamo andati a trovare una cosina piuttosto rara. Smoke City, unico successo di questa band, Mr. Gorgeous.
1: Cool and calm, Mr. Gorgeous.
0: And Miss Gorgeous.
1: Walks up to the bar and orders, and as he passes by, they all sigh.

Mr. Gorgeous and Miss Curvatures, la curvacea. Chissà se si definiva così Nina Miranda, la cantante del gruppo. Due successi, Underwater Love e questa, e due soli album, il secondo non ebbe successo e la band si è sciolta. Ma nel genere si jazz, nel trip hop, hanno funzionato molto bene, anche se per un periodo troppo, troppo breve. Su RTR 99 ti ricordi? Assoluta.

Meraviglioso, come dico sempre io, spero che nessuno mi accusi di blasfemia, è una sorta di credo laico questa canzone di Domenico Modugno. Se ci pensate, ci induce a ragionare su cose molto importanti col piacere e la leggerezza della grande musica, no? Grande musica che ci accompagna da sempre.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
6: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
7: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
8: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.

detto non chiarisse le sue posizioni, eh? L'impero della musica è giunto fino a noi carico di menzogne. Mandiamoli in pensione i direttori artistici, gli addetti alla cultura, e non è colpa mia se esistono spettacoli con fumi e raggi laser, se le pedane sono piene di scemi che si muovono. Beh, lui la vedeva così e chi gli vuol dire niente? A me ogni tanto che qualcuno si muova, anche io personalmente non dispiace.

0: 7 settimane, in Spagna per 5 settimane, Nuova Zelanda 2 settimane e via così. Insomma, Staying Alive credo non abbia bisogno di presentazioni. Credo che per voi che ascoltate assiduamente RTR 99 ti ricordi non abbia bisogno di presentazione questo prodotto straordinario. L'olio più buono, quello italiano, alla base della dieta mediterranea. Lo sappiamo, un olio di qualità non è solo un piacere per il palato, ma anche un valido aiuto per la nostra salute. E vi parlo di Opilatium, un consorzio di 2000 produttori. Per tutti voi che ascoltate, RTR 99 ti ricordi, c'è un'offerta imperdibile, perché parliamo di Passio, un olio certificato italiano che potrete acquistare a un prezzo introvabile. Udite, udite, due latte da 5 litri a 109 euro, oppure 4 latte sempre da 5 litri a 199 euro. Se poi non vi accontentate, lo volete in versione bio, lo stesso olio vi costerà un po' di più, ma non molto di più. Due latte da 5 litri 129 euro, 4 latte 219 euro. Chiaro che questa è un'offerta per noi, per voi, per il club di RTR 99 ti ricordi. Come si fa? Beh, semplicissimo. Per ordinare quest'olio vi dovete sempre qualificare come ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, chiamando lo 0774 615 115. Ve lo ridico, non eravate pronti con carta e penna? Ci siete? Sì, 0774 615 115. Se poi vi sentite un po' high tech, andate sul sito www.opilatium.it, scritto Opilatium, oppure tenetevi pronti, perché l'inizio di una cena, di un pranzo con una fetta di pane e l'olio di Opilatium vi renderà dei padroni di casa indimenticabili. Come dovete fare se andate sul sito? Voi dite, vado sul sito, lo vedo. No! C'è la possibilità di acquistare con la grande offerta. E indovinate un po' qual è il codice? Beh, facile. RTR 99. Mi ha fatto venire appetito. È venuta voglia di bruschetta, ma è presto, eh? 17:48 e 54 secondi. Vi faccio passare l'appetito con Sally?
1: Sally cammina per la strada senza nemmeno

0: Senti che bel rumore.
1: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
2: su RTR99.it.
3: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio, 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. Tanfis 8,99, TAIG 12,65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
5: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più, un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionariafiori.it.

estate da raccontare, eh? Quella che ci aspetta o che qualcuno di voi sta già vivendo. Yesterday my life was filled with rain. Un'estate piena di sole. Sunny.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: RTR 99, ti ricordi?
0: Notizie.
2: Bentrovati. Non ce l'ha fatta Monica Esposito, la 55enne travolta a Modena dall'auto scagliata sulla folla da Salim El Kudri lo scorso 16 maggio. La donna dal Maggiore di Bologna era stata trasferita all'ospedale di Baggiovara, dove il suo cuore ha smesso di battere in mattinata. Nella tragedia altre 8 persone rimasero ferite. Il caso di Abderrahim Fakir, il 42enne, morto domenica a Bologna durante un fermo di polizia. La procura esamina i video della bodycam degli agenti, atteso il conferimento dell'incarico dell'autopsia che sarà affidato ad un pool di esperti. Un operaio di 58 anni è morto dopo essere precipitato da un'altezza di 7 metri mentre era impegnato in un intervento all'esterno di un capannone a Galatone nel Leccese. L'impatto violento non ha lasciato scampo all'uomo. Caro carburanti, prezzi ancora in salita, la benzina sale a 1,949 euro al litro, il diesel vicino ai 2,20 euro in autostrada. Il ministro dell'economia Giorgetti ha dichiarato che verranno valutate le accise mobili quando il meccanismo entrerà in funzione. Una buona serata da Alessio Galea.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio.

0: nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: Devi arredare il tuo giardino?
2: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

questa potrebbe benissimo essere una protagonista del jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi. Ma visto che siamo arrivati a luglio inoltrato, no? Ma vi andrebbe di stare sulla spiaggia? Eh sì, qualcuno ci sta molto volentieri. Vogliamo farci un giro

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com. Borgo Petrolio. Oro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati, un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

baci tutti insieme con le mani unite? Ti stringerò, Nada, 1982, siamo tutti molto uniti. Soprattutto quando si parla di una band così importante nella storia del rock. Hanno venduto 200 milioni di copie dei loro dischi. Una carriera lunghissima. Purtroppo falcidiata anche la loro storia dalla morte di alcuni protagonisti. Signori, gli

vivo tra qui Hell Freezes Over, che è quello della reunion del 94, ma quello che è incredibile è che esistono ben 12 raccolte di successi. Beh, questo si chiama fare della buona alchimia con l'ottimo materiale che c'è.

che ha veramente fatto un successo clamoroso in quegli anni, anni 60, 70, come attrice, come cantante, l'esercito del surf, per sentirsi giovani in un modo pulito, sano, genuino. Salto in avanti? No, non di troppo. 1980. Vi ricordate la loro cover di Please Don't Let Me Be Misunderstood, che è successo? Però non c'è stata solo quella nella loro carriera, eh? La sezione fiati impressionante ancora, eh? Questa la ritroviamo in questo bel pomeriggio d'estate su RTR 99 ti ricordi?

Santa Esmeralda, che voleva dire Leroy Gomez. Pensate che lui ha iniziato la sua carriera suonando il sassofono con Elton John, per Elton John, ecco, mettiamola così. Era un turnista, suonava con lui anche nei tour, appunto nelle grandi esibizioni dal vivo, e poi quest'idea della casa discografica indipendente, un primo album intitolato Please Don't Let Me Be Misunderstood. L'album viene distribuito in tutto il mondo una volta scoperte le sue qualità da una grande casa discografica, la Casa Blanca Records, e diventa un mega successo, un disco d'oro. Tante cose succedono quando non te le aspetti. Qui invece parliamo di un successo annunciato per Whitney.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le in app su mcdonalds.it.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Cluc, cluc, cluc,
1: cluc. Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: È la mia nuova acqua di casa.
6: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
5: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.
7: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 12.65. Salvo approvazione Stellantis Financial Services.
8: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027, e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia, concessionariafiori.it.

pensata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma ho baciato, l'ho baciata.

quest'anno, ma quale idea, non passerà mai di moda. Adesso invece vi parlo di un gruppo che era in una grossa crisi dopo un enorme successo dell'81, non sapevano più trovare il singolo bomba, quello che avrebbe fatto successo, Sfracelli, e lo trovarono nell'86 con due produttori americani molto in gamba, Jimmy Jam e Terry Lewis. Avevano portato al grande successo Janet Jackson, scrissero questa canzone e gli Human League tornarono al primo posto. Questa era Human.

Human League, questa Human incredibile, attualissima, come attualissima la sete, la voglia pazzesca di bere qualcosa di buono, di particolare, di originale. Allora, non c'è scelta migliore di una scelta assoluta.

0: vi rendete conto? Facciamo un rapido calcolo a mente. 48 più 24, 72 bottigliette o lattine a 50 euro. Col gusto dei prodotti Chinottissima e Spumissima, ma dico. Vi do un numero: 06 944 28 713. Ripeto, 06 944 28 713. Oppure il sito, il sito è facile, vi dovrebbe venire facile ricordarlo, chinottissimo.com. Che fate? Non entrate? C'è anche l'opzione RTR 99, ti ricordi? 18:44, Alejandro Baldi, Francesca Alotta.
1: Dimmi perché.

sezione novità del Festival di Sanremo 1992. La coppia Leandro Baldi, Francesca Lotta, è diventata iconica immediatamente, anche perché la storia era così autobiografica che ti colpiva. A proposito, lo sapevate che ne è stata fatta una cover in spagnolo da Jennifer Lopez e Marc Anthony? Ah. Qui, piccolo omaggio al capitano, sono sicuro che lui l'ha messa milioni di volte. Fatto ballare piste intere il nostro Andrea Torre, che si sta riposando in questi

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. Tanfis 8.99, TAIG 12.65. Salvo approvazione Stellantis Financial Services.
2: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia, concessionaria Fiori.it.
3: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
4: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
3: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
4: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista, sole e anche sole graduati.
3: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così. Pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
5: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
6: E che fai? Chiudili fuori casa.
5: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
7: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
5: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.

Io t'ho detto ripasserò. Ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas. Ma va.

0: siete in un pomeriggio di un mercoledì 22 luglio. Questa America di Trini Lopez è rientrata nell'atmosfera di West Side Story, solo qua su RTR 99, ti ricordi.
1: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Fai brillare il bagno con Vicinet Brilliant Gel e in promozione un pezzo a 1,99€, due pezzi a 3,59€ e per un bucato impeccabile e stoviglie brillanti c'è Winnis, il detersivo lavatrice nell'eco formato 30 lavaggi e a 4,49€, quello piatti delicato sulla pelle a 1,39€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.

C'è un verso di questa canzone che mi fa morire, di Anima di Ron. Provo a inseguirti, entro dagli occhi e via, in cerca di compagnia tra due nuvole e una lacrima, ecco che incontro l'anima. Bisogna saperle scrivere certe canzoni. Beh, anche questa credo che non sia di quelle

0: ti ricordi.
1: Oltre 400.000 ascoltatori ogni settimana. Puoi dare visibilità alla tua azienda. Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99 ti ricordi. Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374, info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
3: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
4: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mead Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mead-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi.
5: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.

selettiva difficilissima, la High School of Performing Arts di Manhattan a New York. Ragazzi che vogliono diventare cantanti, attori, musicisti, ballerini di grande successo. Ancora non esistevano gli Amici di Maria. C'era Fame, diretto dal grandissimo Alan Parsons.

che è autore di questa colonna sonora, e la canzone celeberrima è interpretata da Irene Cara. Ma adesso vogliamo fare una digressione musicale tutta italiana e tutta di grandi artisti. Alle 19:21 ci concentriamo sul cosiddetto periodo bianco. Periodo bianco di Lucio Battisti, con le parole di Pasquale Panella, dopo il sodalizio con Mogol.

perché le copertine erano tutte bianche con dei disegni essenziali semplicissimi a opera dello stesso Battisti. Era il momento del suo cambiamento totale, finito il grande sodalizio che gli aveva portato straordinari successi con Mogol, aveva bisogno di tracciare nuove rotte. E quindi arrivò le prime collaborazioni, le prime sperimentazioni, i primi contatti con Panella e poi il primo disco scritto tutto da Pasquale Panella come testi, che era Don Giovanni. A seguire L'apparenza dell'88. Questa volta, per la prima volta nella sua storia, Battisti compose le musiche sui testi già scritti. Aveva sempre fatto il contrario e devo dire che i risultati gli avevano dato ragione, no? Scommetto che anche questa vi coglie un po' di sorpresa. Siamo nel 1990, una citazione tipicamente spagnola per Rowe.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
2: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
3: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
8: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
9: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate ha un altro livello.
10: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mead Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mead-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?

Questa di Mia Martini non è una canzone che può passare inosservata, perché riesce a toccarci le note che arrivano dalla sua voce così struggente, riescono a toccare delle corde di una sensibilità nel nostro cuore che sì, può succedere di avere il ciglio un po' inumidito, no? A me succede anche con questa. Poi parliamo un po' di loro, perché molti di noi non ricordano storie e cose di... dei Supertramp, eh?

Beh, questo è veramente un disco che lascia senza respiro, no? Fai un volo sintetico con questa chitarra. Goodbye Stranger, i Supertramp, che arrivarono in America e decisero che dovevano arrivare al successo. E lo fecero.

potete dire che in questi ultimi minuti non vi abbiamo fatto godere di una bella musicalità, eh? Partire con Mia Martini, proseguire con i Soulchamp, poi arrivare con Paolo Vallesi. Beh, cosa possiamo mettere come ciliegina sulla torta? Beh, un tipetto che se la cava con la chitarra. E non solo, anche con la voce, non scherza. Su RTR 99 ti ricorda, ritroviamo George Benson. E questa che guarda un po' è una cover, la canzone si intitola Feel Like Making Love.

0: ascoltaci dal tuo smart speaker Amazon. Chiedi
1: Alexa, ascoltiamo RTR 99, ti ricordi?
2: Non accontentarti di sentire, fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
3: Una chiarezza mai provata prima e solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
2: Italphone, e ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
4: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
5: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
6: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
7: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.

0: ti parte un grande viaggio in musica che arriverà poi fino a sera. Dopo Paolo Famiglietti, David Guarnieri per il primissimo pomeriggio e poi la seconda parte del pomeriggio con me, con Teo Bellia, fino alle 20. Adesso vi lascio al jukebox vicino al mare, quindi tante idee, tante emozioni, tante canzoni, tanti ricordi, tanti flash, tante istantanee di vita legate a una canzone, no? Credo che soltanto il profumo in certi momenti possa evocare un momento in maniera più forte della musica, perché credo che nella vita di tutti noi ci siano canzoni che immediatamente sollecitano un ricordo, un momento, una magia che non ha bisogno di parole, come diceva una canzone bellissima appunto di Ron che abbiamo ascoltato oggi pomeriggio. Abbiamo, come dicevo, scollinato il mercoledì lavorativo, si sta chiudendo, spero stiate tornando tutti a casa tranquilli, il più possibile tranquilli, grazie anche alla musica di RTR 99 ti ricordi. Io torno puntualmente domani alle 16, lo farò anche venerdì e lo farò anche sabato nel mio appuntamento canonico dalle 9 alle 12, quindi abbiamo veramente modo di ascoltarci e di stare insieme, sempre ringraziandovi per la vicinanza, per l'affetto dimostrato e perché siete in tantissimi. Quindi buona vita a tutti voi da Teo Bellia e appuntamento a domani.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: RTR 99, ti ricordi?
1: Notizie.
3: Bentrovati, svolta nel caso del fentanyl rubato all'ospedale israelitico di Roma. Due custodi risultano indagati per il furto delle 80 fiale del potente anestetico. Tra le ipotesi, la pista degli studi abusivi. Il sospetto degli inquirenti è che qualcuno abbia commissionato il colpo. A distanza di due mesi dai fatti, prima vittima a causa dell'auto scagliata sulla folla da Salim El Kudri il 16 maggio a Modena, è morta Monica Esposito, la 55enne travolta insieme ad altre 7 persone. Il decesso nel reparto di terapia intensiva all'ospedale di Baggiovara. Si riducono i punti vendita mentre le imprese diventano più grandi, e quanto emerge dal primo rapporto Confcommercio sul commercio in Italia, meno 97.000 attività negli ultimi 7 anni, il presidente della Confederazione Carlo Sangalli.
4: Il mondo del commercio si riorganizza, è più innovativo e più produttivo. Servono però misure per contrastare la riduzione del numero dei negozi, perché la desertificazione commerciale è un fenomeno che rischia di minare la coesione territoriale, la sicurezza e la qualità della vita nelle nostre città.
3: Buona serata da Alessio Galea.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Ora il jukebox vicino al mare.
9: La colonna sonora di tutte le nostre estati.
8: Su RTR 99 ti ricordi. Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
9: dell'estate 1985.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
2: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
1: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
2: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista, sole e anche sole graduati.
1: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così, pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
4: Solo da Fiori si acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionario Fiori.it.
5: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
6: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilatium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
0: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
7: del Festival Bar 1993.

Il jukebox vicino al mare non ha bisogno dell'intelligenza artificiale per selezionare canzoni. Basta solo una lettera e un numero e tutto rivivrà.

0: Guardaci in TV. Scopri i canali
1: su rtr99.it.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Le strisce e le creme depilatorie VET sono tutte scontate del 20%. Depilazione efficace e pelle liscia a lungo. Trovi anche le creme depilatorie della linea VET Men scontate del 20%. Facili da usare, rimuovono efficacemente anche i peli più corti e lasciano la pelle idratata. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
6: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
7: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374, info casanovainfissi.com. Casanova by TV. Corsi, infissi per la vita.
8: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiama allo 06 39 75 42 34.
9: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
10: dell'estate 1982.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
2: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
1: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
2: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista, sole e anche sole graduati.
1: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così, pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
4: Solo da Fiori si acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionario Fiori.it.
5: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
6: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilatium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
7: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi?
8: Ecco un disco del 1978.

Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

0: a settimana. Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Sì, io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAIG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
6: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionariafiori.it.
7: LTR 99 ti ricordi?
0: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi? Gira un disco
8: del Festival Bar 1999.
9: Ciao!

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
0: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fontenuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
4: Borgo Petrolio. Oro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
5: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
6: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
7: dell'estate 1971.

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it. Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria. Affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

Il jukebox vicino al mare di RTR 99, ti ricordi? È sulla spiaggia e da qui può diffondere le note di canzoni che sono storia.

Satanás.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? È la mia nuova acqua di casa.
2: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
1: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o brispalitalia.it.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
4: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Sì, io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.
5: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. AziendaAgricolaDiCola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
6: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
7: del Festival Bar 1975.

0: Zanza, Cubo, fuggiamo! Allarme spray!
1: Tranquilla, è solo uno spray da supermercato.
2: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet, chiamate il prete!
3: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
4: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
5: dell'estate 1982.

0: Addio mamma!
1: Il jukebox vicino al mare.
2: Su RTR 99 ti ricordi?

0: R99. Ti ricordi?
1: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selce 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
3: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
4: del Festival Bar 1983.

0: il jukebox vicino al mare.
1: La colonna sonora di tutte le nostre estati.
0: Su RTR 99 ti ricordi.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Ascoltaci dal tuo smart speaker Amazon. Chiedi
1: Alexa, ascoltiamo RTR 99, ti ricordi?
2: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o Edgar Trasporti.com.

0: La macchina del tempo non è solo ascoltare canzoni, è anche ritrovare il suono di quando appoggiavamo la puntina sul disco.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

0: Luci a San Siro non ne accenderanno più.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi?
1: Supera i 400.000 ascolti settimanali. Se vuoi far conoscere la tua attività, siamo pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99 ti ricordi?
2: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fontenuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
3: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
4: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
3: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
4: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista, sole e anche sole graduati.
3: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così. Pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.

0: unica sede.
1: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
2: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
1: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
3: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
2: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
4: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: Digital Radio. Scopri dove
1: su RTR99.it.
2: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
3: È la mia nuova acqua di casa.
4: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
3: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.
5: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio Opilatium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilatium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 482. Cartolinformatica.it.

0: ti devi andare.
1: Unica sede.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: E se mio figlio sapesse già parlare, mi direbbe tu come stai stasera?